0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi.

0: radio number one è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Radio Number One, le 5. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
1: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
0: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
1: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine e sono pronto a venire in spiaggia con te.
0: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi ti allago lo studio.
1: Ah, come, io rimango in studio?
0: Sì.
1: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
0: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
2: One, c'è il PN1. In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
2: per ascoltarci dove e quando vuoi.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Allora preparatevi a tre ore, dico tre ore, di puro e sano divertimento.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Ah, c'è l'oroscopo della settimana del sesso, che è una variante del tromboscopo, perché noi parliamo di segni buoni, cattivi e neutri. Cominciamo con i buoni. Allora, Toro, settimana calda, se qualcuno vi guarda per più di tre secondi, preparate il pigiama elegante.
4: Pigiamone,
3: sì.
4: Sto caldo.
3: Leone, il vostro fascino è in modalità turbo. E la attenzione, voilà. Potreste ricevere messaggi che iniziano con ehi. Scorpione, siete pericolosamente irresistibili, cercate solo di ricordarvi il nome della persona prima di salutarla. Pesci, romantici ma con improvvisi colpi di fantasia, la serata potrebbe finire molto meglio di come era iniziata.
5: Non so perché, ma toccano i cattivi. Cancro, che tra l'altro è anche il mio segno. Troppi dubbi mentre decidete se scrivere un messaggio, l'altro si è già addormentato. Bilancia, indecisi anche sul bacio. A forza di scegliere il momento giusto, arriva Natale. Sagittario, occhio alle promesse questa settimana. La vostra fantasia corre molto più veloce dei fatti. Chiudiamo con l'acquario. Siete affascinanti, ma sembrate un tutorial di montaggio dell'IKEA. Lo svranstruck. Interessanti, però difficili da seguire.
4: E adesso i neutri. Ariete, la voglia c'è, il problema è trovare qualcuno con il vostro stesso ritmo. Gemelli, flirt ovunque, conclusioni poche, parlate così tanto che rischiate di arrivare direttamente alla colazione. Vergine, tutto perfetto, forse troppo, ogni tanto spegnete il cervello e accendete il resto. Capricorno, settimana tranquilla, più passione per il lavoro che per il letto, ma il weekend può ribaltare tutto.
1: Gli scombriccolati

0: No, era disteso.
1: Il bosco orizzontale.
0: Il bosco orizzontale. Va bene.
1: Manu, abbiamo anche dei vicini pruriginosi. Ascolta.
2: Ciao, sono Simona.
1: Ciao Simona.
2: Allora, noi adesso tutto sommato andiamo bene, anzi tante volte sei anche a cena, per cui proprio tranquille. Tempo fa però avevamo una famiglia, una coppia, scusate, che abitava vicino a noi, molto molto molto rumorosa a livello sessuale.
1: Urca. Ah.
2: Ma talmente rumorosa che a mezzanotte facevano suonare la sveglia e li partivano, ma andavano avanti davvero per un paio d'ore. Non so cosa facessero e non mi interessa. Ma eravamo talmente preparati, ormai talmente istruiti sul loro iter, che quando non ne potevamo più,
3: sì,
2: aspettavamo il momento clou e facevamo suonare il telefono.
1: Ciao. Aspetta, una precisazione.
2: Al tempo non c'erano ancora i cellulari, per cui dal fisso non avevano il numero che li chiamava.
3: Ah, giusto! Ah, chiamavano loro! Ma che ridere!
0: Brava la Giovanna, eccola, brava! Ero io la vicina di casa.
1: Hai capito.
0: Però allora era lei che chiamava. Io pensavo che fossero altri amici che volevano partecipare ai giochi senza frontiere.
1: Però pure questa cosa.
0: Sì, a mezzanotte e 69 la puntavamo.
1: No. L'ora è composta da 69. Minuti.
0: Da noi però... no. Da noi le ore sono sempre state un po' diverse, ecco.
3: Però che ridere, mettere la sveglia per fare zan zan le belerane fa ridere.
1: Due ore ci davano
0: In realtà era un time out tra le 11 e la mezzanotte. Poi c'era

0: tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
9: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
8: Febal, sempre qualcosa in più.
10: Radio Number One, è dove vivi tu.

0: focalizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica. Buongiorno.
1: Scusate, permesso,
2: signorina Doriani. Sì.
1: Signorina Doriani, si sposti un attimo. Come chi sono? Sono Antonello.
3: Antonello?
1: Antonello, il barman qui, sono di Perdas da Fogu e mi sto ciucciando una situazione molto grave e la voglio esporre alla direzione di Radio Numberuni. Perché ho due elementi, quasi tre, perché fanno per tre, che si chiamano, una si chiama Manuela con due N e due L.
3: E sono io.
1: Esatto. Poi c'è tale Alessandra. Con una S sola.
2: La Valtolina.
1: Sì, sembra Valtellina, ma in realtà è proprio Marinara. Perché questa. Allora, fa 2 chilometri con 1 litro di Hugo e 2 chilometri con 1 litro di Spritz.
2: Sì, ma il Mirto non c'è.
1: No, non glielo do, non glielo do perché si è attaccata la bottiglia, me l'ha finita. Gli ho detto, vuoi un po' di ghiaccio? Ma no, non serve. Provo orrore per il ghiaccio. E allora devo dire la verità. Allora il conto al bar è già sui 800.000 euro.
3: Sì, guarda che non sei molto lontano dalla realtà, eh.
1: No, è certo, sono qua a recriminare questa cosa. Meno male che c'è Stefano che va ad acqua.
2: Sì, e che
3: meno
2: salda i conti.
3: Meno male che c'è Stefano che paga,
1: soprattutto mi ha dato una carta di credito. Praticamente ha preso un fuoco.
3: Poverino, non sa che cosa ha fatto con questa cosa.
1: Esatto, esatto. Comunque bella compagnia, siete bravi, siete simpatici, però basta bere.
3: Però dovete bere dell'acqua,
1: esatto,
3: anche ogni
1: esatto.
3: tanto.
1: Da bene, oggi acqua liscia, gassata o filuferro.
2: Filuferro non è male.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
1: Ascolta. Sentiamo. Senti.
2: Ma buongiorno, buongiorno ragazzacci. No, ma Pat, tu hai la sfera magica?
1: In che senso?
2: Sono appena passato da Alzate Brianza e appena fatto una mega grandinata. Ciao Max da Cassina, un abbraccio ragazzacci.
1: Incredibile.
3: È Mac.
1: Sono diventato Mac.
4: Buongiorno dal vostro Mac.
1: Qui c'è l'originale.
4: Qui devo dire che il scettro.
1: A chi lo passi il scettro?
4: Il scettro va passato a Pat Romano perché ha battuto ogni limite umano sovrumano. Perché ha il bernaccolo del meteo.
1: Il bernaccolo del meteo.
4: Dimmi tu, o divino, dove piove?
1: Tra poco pioverà anche in provincia di Bergamo e poi pian piano scenderà e probabilmente toccherà anche la provincia di Brescia.
3: Che meraviglia. Il mago abita in Canaria, che parla come me.
4: Piove, a volte viaggio e il viaggio fa male.
3: Sì, infatti, sento che abbiamo più o meno lo stesso vocabolario.
1: Mentre a Palau sole pieno.
4: Eccoli, la condanna, capito? La condanna è arrivata.
5: Gli scombriccolati

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: gusto sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Lasciate perdere lo yoga del mattino, la vera flessibilità è mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.
1: Siete d'accordo? I soldi fanno la felicità?
0: Sì.
2: Ragazzi, io ho 40 anni che lavoro. Faccio una piccola impresa.
1: E quindi?
2: E lo ammetto, qualche un po' di fieno in cascino l'ho messo io. Quando ho bisogno di affittare qualche disonesta, l'affitto. E chi mi ammazza più a me?
1: Ma come affitta le disoneste?
3: Allora, ciao poveri! Come state?
0: Ciao Ricco!
3: Qualche reminiscenza di povertà fiora anche a me. Ricordo quando ero povero.
1: Non è mai stato.
0: Perché è stato povero?
3: No, ero mio nonno quando ero povero. Allora, devo dire, questo messaggio mi ha divertito. Ci sono due inesattezze. Cioè? Primo, le disoneste non si affittano, si comprano al mercato nero. E poi in cascina non si mette il fieno.
1: Che cosa?
3: Si mettono direttamente le disoneste.
1: Ma smettila,
3: dai, ragazzi,
1: dai!
3: Divertiamoci!
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Tirato, number one.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: No, chi c'è?
3: Andiamo sotto la Madonina, andiamo a Milano.
4: Ma buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno,
4: oh,
3: Marta.
4: Buongiorno, questo argomento della giornata, della mattinata, mi ha sconvolto.
3: L'amicizia.
4: Oh sì, anche perché stranamente il Peppe e io.
3: Beppe Sale, sindaco di Milano.
4: Sì, il mio caro e unico amico, perché siamo molto amici lui e io.
3: Sì, sì.
4: Siamo amici anche tra le 9 e le 11.
3: Cosa succede tra le 9 e le 11?
4: Facciamo colazione insieme.
3: Due ore di colazione, va bene.
4: Vabbè, insomma, sai, un cappuccino tira l'altro. E allora abbiamo creato queste iniziative per raffrontarci e sostenere l'amicizia a Milano. Per esempio, c'è questo ogni lunedì mattina stretta di mano obbligatoria sui mezzi pubblici con disinfettante in omaggio, e l'abbiamo chiamata Stringi Milano.
3: Ma interessante.
4: Molto bella. Oppure chi prende un caffè ne deve pagare per forza uno anche a qualcun altro che ha la faccia troppo da lunedì, intendiamoci. Ecco.
2: Ah, il caffè sospeso.
4: No, è Offri Milano. Offri Milano. Ma soprattutto questa è incredibile. Per tutti i parchi ci saranno delle panchine numerate, tu ti siedi, parli con chi capita, se dopo 10 minuti siete ancora lì, il comune vi considera amici. E questa si chiama Conosci Milano.
2: Che belle iniziative, mi piacciono, Pat?
3: Sì, assolutamente, grazie. Tutti sulle panchine di Milano.
4: Ti aspetto.
5: Gli scombriccolati.

0: siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi, il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sanno i 2000, special guest i Sonora. Agno Open Air Festival, seguici sui social.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
9: Sono le 7.58 minuti.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
17: Ascolta i nostri podcast.
16: Tutte le interviste, i programmi

0: Attrezzatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Per me sempre un onore partecipare alla combriccola. Buongiorno a tutti dal vostro Erminio Giraudo.
2: Buongiorno.
1: Io parto con una storia di 40 anni, un vissuto di 40 anni con un'agenzia immobiliare.
2: Sì. Oh.
1: Poi gli affari, insomma, il denaro costa sempre di più, i prestiti fanno fatica, allora ho virato.
2: Sì.
1: Sono passato da un'agenzia immobiliare a un'agenzia matrimoniale.
3: Ci sta. Che rende bene, no?
1: Rende parecchio, devo dire la verità, anche perché noi rispondiamo alle esigenze del pubblico. Per esempio, oggi state parlando dei vicini molesti e allora vi propongo tre opzioni.
3: Sì.
1: Ti piacciono tre opzioni?
2: Sì, ci piacciono.
3: Opzioni,
2: sì, ci piacciono.
1: Che ti possono far avere una casa con dei vicini. La casa è vuota e c'è il vicino già adatto. Vi presento le tre tipologie. Allora, il primo è un open space. Lei, 31 anni, dice sempre quello che pensa. Zero muri, zero filtri. Praticamente è una coinquilina che sta di fianco.
2: Beh, ideale.
1: Una rompicoglione. Vabbè, poi abbiamo un trilocale con cantina. Lui, 58 anni, simpatico, terzo piano, vista lago, in cantina, conserva tutte le ex. Quindi,
3: porca miseria,
1: meno ci parlate,
2: non si sa in che condizioni.
1: Esatto, meno ci parlate, meglio state. Sì. Anche lui è un tipo riservato,
2: certo,
1: ma
2: meglio.
1: Soprattutto abbiamo una casa vista mare meravigliosa.
2: Non male questa opzione.
1: Lei, 59 anni, romantica, luminosa, e ogni litigio sulle scale per i peli del cane finisce con una passeggiata lungo mare.
2: Il cane non vola.
1: Non vola, ma o voli giù tu dalle scale, sì, o si fa sempre comunque una passeggiata lungo mare, gelato incluso. Prenotate, chiamate.
2: Grazie, grazie Giraudo.
3: Io voglio quella, voglio l'ultima.
2: Anch'io.
3: Mi piace la l'idea della passeggiata col gelato al cioccolato.
4: Gli scombriccolati

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Domandone, se vi stiamo chiedendo qual è la canzone dell'estate, il tormentone estivo, insomma quello che vi dà la carica in queste mattinate. Sentiamo.
2: Secondo me la canzone dell'estate è quella che fa: se ti mando a quel paese ci rimani per un mese, se ti mando a quel paese ci rimani per un mese.
1: La brancale.
3: La odiano tutti quella canzone lì, non lo so come mai, a me piace così tanto.
1: O ci sono i grandi classici.
4: Buongiorno combriccola. Buongiorno. Sono Miki, la mia canzone estiva preferita? Vamos a la playa.
5: Oh oh, oh, oh.
4: Vamos a la playa.
5: Oh oh, oh.
6: Balla

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma. Radio Number One.

0: Le vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani.
2: Sì, abbiamo parlato prima di stalla, andiamo.
3: Ma non è per quello, perché anche noi fattori abbiamo dei vicini.
2: Certo.
3: Ah. Allora, vicino alla mia fattoria è arrivato un tizio nuovo che vuol fare delle cose alternative. Per esempio, ha messo gli animali un po' esotici. Ha preso le faraone. Solo che ha dovuto costruire la piramide e mi fanno ombra dappertutto e non mi crescono più i pomodori. Allora ho fatto delle rimostranze e non hanno fatto un combinato ben niente. Insomma, mi tocca sopportare la piramide di Cheope. Vabbè, insomma,
1: certo, vuole sarebbe... faraone però.
3: Lo so. Mi sa che ce l'hanno un po' azzeccata. Poi noi facciamo le balle di fieno, loro no, sono un po' all'antica, vogliono tornare all'origine e fanno i covoni. Perché qui intorno è pieno di covoni. La mamma dei covoni è sempre incinta.
2: Abbiamo capito. Va bene.
3: E loro si comportano un po' così. Covoni. Che due covoni, perché me li hanno fatti proprio sotto la finestra, si sente la fermentazione del fieno.
2: Non è proprio
3: una cosa carina. Poi una cosa bella che hanno fatto è l'allevamento di gnu. Sono un po' aggressivi, perché quello si affaccia allo steccato dell'asino e continua a dirgli gnurant!
2: Gnurant!
3: E la cosa che invece mi dà un po' fastidio, perché noi ci abbiamo le galline, le anatre, le papere, loro hanno fatto un allevamento di struzzi.
2: Di struzzi?
3: Ah. Sì. Però io sono andato in comune e ho cercato di fare la cosa più giusta, ostruzionismo.
2: Vabbè,
4: giustamente. Gli scombriccolati

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Senti che arriva.
0: Eccoci qua. Buongiorno dalla vostra Giovanna. Brava.
2: Ma brava è il cognome?
0: No, è l'atteggiamento, è l'attitudine.
2: Ok.
0: Allora, io devo parlarvi del mio podio. Guardami.

0: bellissimo. Il mio safari chic, certo. Sudi tutta la notte e vedi la tigre e i leoni. Al secondo posto un pigiama di seta rosa shocking con sopra stampati 12 autoritratti di Pat Romano, così anche quando dormo si vede.
1: Ma perché sta roba?
0: Mentre al primo posto una tutina color carne con disegnata una prima scarsa, perché l'importante è l'effetto sorpresa quando lo tolgo, così si trovano dietro la quinta in un attimo e poi parte lo spettacolo.
1: La cessione della quinta.
0: Ah,
1: abbiamo capito, sì.
0: Ah,

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: veicola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Io, Manu, Sergio, vorrei chiudere il cerchio su sta storia qua dei soldi. Se fanno o no la felicità. Vabbè, abbiamo sentito molti amici e amiche che hanno detto la loro. Mi sembra che l'80-90% dica che alla fine fanno la felicità. Però ancora vorrei un parere autorevole.
2: Certo.
0: E allora eccomi qua per voi. Buongiorno dal vostro professor Vacca.
1: Eccolo.
0: Allora, all'ultimo congresso a Soldilandia, dove ci siamo trovati noi scienziati che riusciamo a capire le cose, estrinsecare i significati, sono uscite due scuole

0: Il quadrato più M, dove
1: semplice.
0: S sono i soldi e M sono i parenti che sanno che li hai. Quindi se il denominatore aumenta, la felicità diminuisce ed è pura matematica. Mentre qualcuno dice i soldi fanno la felicità, sì, perché i soldi producono serenità, la serenità produce sonno, il sonno produce felicità, quindi 100 euro una pennichella, in pratica la vita diventa un teorema della materasso fiscale. E poi io personalmente ho redatto in una tesi di 28.000 pagine, che però riassumerò brevemente, e i soldi non fanno la felicità, perché se fosse vero i bancomat sorriderebbero invece emettono solo scontrini, perché ricordatevelo, la tristezza ha sempre la ricevuta.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del weekend.

0: fuori, è grigio. Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Ma buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allegria.
3: Buongiorno.
1: Sì.
2: Augusto Balinetti.
1: Il vostro Augusto Balinetti è qui per raccontare la sua estate, perché c'è chi va in Sardegna, c'è chi si occupa del calcio, degli sport in generale, della radio, di altre attenzioni, e chi come me, finita la stagione teatrale, si deve arrangiare. Però
0: certo,
1: ho dei contratti molto importanti.
0: Ci dica.
1: Assolutamente.
0: Buonanizie.
1: Lavoro al ristorante da Puccio il Paciarotto.
2: Ma dai.
1: Dove leggo il menù. Però in maniera diversa. Io non dico spaghetti allo scoglio, dico e ora il dramma del mollusco che incontra i pomodori. Ah, la gente si spaventa e mi tolgono il microfono. Vabbè, ma ignoranti, non capiscono.
0: No.
1: Poi ho un altro appuntamento in spiaggia. Lavoro anche in una spiaggia, faccio il è stato smarrito un bambino. Lo recito con talmente tanto trasporto che alla fine piangono tutti i genitori. Vengono a vedere se il loro figlio c'è, anche se era lì con loro. Sono un grande, sì. Annuncio l'apertura alle casse del supermercato.
0: Che bello!
1: Sì. Pensa, senti qua. Popolo degli scontrini, la quinta cassa apre finalmente le sue braccia, coloro i quali con i pezzi in mano non riescono. Intanto l'hanno già chiusa.
0: E niente, basta, sì. Certo, un po' lunga.
1: Ma soprattutto ho un contratto che durerà fino a settembre in un ascensore.
0: In un ascensore?
1: Sì. E cosa faccio la voce registrata dell'ascensore. E quando dico piano terra, nessuno scende. Schiaccia 5. Torna su per sentirmi dire piano 5. Grazie,
0: certo.
1: Grazie.
0: Un successo.
1: Un successo strepitoso, perché gli ascensori, lo sanno tutti, ti tirano su.
4: Gli scombriccolati

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One, mancano 3 minuti alle 9.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio Number One Notizie.
12: Notte senza raid USA sull'Iran. Non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice Trump alla serata di gala con i giornalisti della Casa Bianca. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica a Eboli, fermato un extracomunitario nascosto in un casolare abbandonato nel Salernitano. A 3 giorni dall'approvazione da parte del governo del DDL anti-Maranza è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Il vice premier Tajani e il leader di Azione Calenda.
13: Sta anche per combattere il fenomeno di Maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
14: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale.
12: Manca l'ufficialità, ma sarebbe Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Lo hanno scelto Maldini e Leonardo, ma il presidente FIGC Malagò avrebbe qualche riserva. È tutto da Nicola De Muro.
15: One for you. Speciali di Radio Number One.
16: Con Radio Number One andiamo a Pomponesco in provincia di Mantova, dove in questo weekend si svolge Summer for Ste, un evento benefico con motoraduno, 3 serate di musica, enogastronomia e tanto divertimento. Siamo con la presidente della For Ste ODV, Cristina Tirelli Flisi. Di che cosa si tratta e di che cosa si occupa la vostra associazione?
17: L'associazione è nata nel 2012 dal desiderio della mia famiglia di ricordare mio figlio Stefano Flisi, che è scomparso prematuramente purtroppo alla sola età di 15 anni a causa di un violento infarto in attesa di trapianto. L'obiettivo dell'associazione è quello di aiutare e sostenere i neonati, bambini e adolescenti affetti da cardiopatie congenite come era Stefano, ricoverati nei reparti della cardiologia, cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Devo dire che da quel giorno ci impegniamo con tutti tutto il cuore, determinazione noi della famiglia a trasformare il ricordo di Stefano in speranza, vita e futura. È per questo che ogni anno abbiamo deciso di organizzare per lui un evento, appunto denominato Summer for Ste, che è finalizzato, però è un tributo a Stefano, ma finalizzato alla raccolta fondi per gli scopi che ho menzionato prima. È pensato per tutte le età, con tanta buona musica, cucina, laboratori creativi, tanto divertimento.
16: L'evento è già nel vivo, che cosa ci possiamo aspettare questa sera e domani, Cristina?
17: Il sabato 25 abbiamo il pomeriggio alle 4 il moto raduno, la partenza sarà alle 18:30 di For Ste on the Road, e alle 29 abbiamo Zarro Night, che è un party dance degli anni 90-2000. In più domenica pomeriggio abbiamo un intervento molto bello dell'unità dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia con Pompieroppoli, che è un'iniziativa ludica, e la sera si conclude la serata con il tributo a Max Pezzali, 883 Experience.
16: Grazie allora a Cristina Tirelli Frisi, presidente For Ste ODV, appuntamento nel weekend sia questa sera sia domani a Pomponesco in provincia di Mantova. Informazioni su forste.it. A presto.
17: Grazie a lei, buona giornata.
18: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: Stiamo parlando di amicizia.
2: Di amicizia, sì. Sì, sì, descriveteci le vostre amicizie, diteci con una parola, o meglio ancora con una frase, cosa significa per voi l'amicizia. Ma ci sono amicizie e amicizie, senti qua.
3: Sì. Io ho degli amici che sono insostituibili, si chiamano contanti.
2: Addirittura.
3: Io ho questa busta magica dei soldi a casa che ce l'ho ben nascosta, e alla sera quando torno a casa, tipo stasera tornerò a casa, guarderò uno di questi miei amici qua, magari di colore verde, e gli dico: dai Cribio, adesso parliamo, andiamo a mangiare una tartare di carne tagliata a coltello di manzo, con un bicchierino di Lugana e un cestino di fragole nel mio ristorante preferito, e così viene con me, ma poi torno sempre da solo.
2: Chissà come mai.
4: Scusate,
2: tutti gli amici.
4: Mi sento in dovere di intervenire.
2: Ecco un altro amico.
4: Eccolo qua. Io, anch'io, sono amico di quello di cui parlava lui, contanti.
1: Sì,
4: però
1: contanti.
4: Ha commesso un grave errore. Spenderli al ristorante è un brutto difetto.
1: E perché dove devi spendere?
4: Allora, guardami negli occhi. Dove si spendono?
2: Ad Arcore. Ad Arcore si spendono meglio.

0: Asia Forever. Ah, oh, vabbè.
1: Asia Forever, facciamo piatte fresche da giornata.
0: Ma ho dei dubbi.
2: Sì.
1: No, sempre fresco. Non
2: ma
1: fai spiritoso.
2: Voi siete egiziani, eh? Come mai Asia siete egiziani?
1: Perché
2: non
1: sì, ho capito, allargati. Ma facevamo questa prima.
0: Sì, sì.
2: Ah, cioè,
1: non siamo napoletani, facevamo questa.
0: Fanno di tutto, fanno di tutto.
1: Tu devi smettere di questo.
0: No, io ho già fatto due lavande gastriche per causa vostra, quindi dai.
1: Allora, noi prepariamo anche quella come dentro nel coperto.
0: In che senso?
1: La lavanda gastrica.
0: Ma la smetta, sono. Qual è coperto, l'ultima specialità?
1: Questo, Bessa.
0: Cos'è
1: speciale?
0: Quella cosa lì strisciante in mezzo? Che schifo è quello?
1: È orbettino.
0: Ma un orbettino? Mi faccia vedere bene. Ma cos'è un
1: orbettino? Tu è orbo, non lo vedi, è orbettino.
0: C'è una biscia,
1: è una biscia d'acqua, perché almeno uno mangia anche sapore orientale. Poi abbiamo le formiche, ma arrivano da sole sulla bestia di noi.
0: Sì.
2: Ah, ok.
1: Sì,
0: quindi bisogna mangiarle vive qui, in questo
1: sì,
0: caso.
1: Sì, perché purtroppo succede sempre questa cosa, che c'è formica, poi c'è anche piccolo topolino.
0: Ma che schifo, ma dai!
1: Ma c'è, chi non ha piccolo topolino?
0: Piccolo,
1: quando
0: piccolo,
1: tu lavori
0: piccolo ratto.
1: Ratto sì. di Sabina, tra l'altro.
2: anche Blatte, Blatte.
1: Tu togli testa, sembrano olive denocciolate. Sì. Olive nere,
0: incredibile.
1: Sì, sì, è molto bello. E uno mi ha detto: oliva cammina, no, tranquillo, è scarafaggio.
2: Okay,
1: però noi vi aspettiamo con queste quattro stagioni: che c'è formica rossa, formica nera,
0: urbettino
1: e scarabeo.
0: Urbettino e torbi, sì.
1: Sì, urbettini ed orbettini. Bello, sì.
2: bello. Veniamo.
1: Grazie mille.
3: Gli scombriccolati.

Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombriccolati del weekend. E allora non muovetevi, torniamo tra poco.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 25 luglio sul centro-nord Italia, con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato e un caldo di piena estate senza eccessi particolari, dunque di stampo mediterraneo. Tuttavia in serata si attiveranno note instabili a partire dai settori montuosi nord-occidentali e dunque su Valle d'Aosta, Piemonte, localmente coinvolta anche la Liguria, la Lombardia e nella prima parte di domenica anche parte del centro Italia. Da rovescio e temporali localmente anche forti. Le temperature saranno in conseguente temporanee con tenuta diminuzione. Per sapere cosa ci attenderà nelle vostre località di interesse vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: domenica.
1: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
2: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
1: L'unico da amare sono io.
3: Buongiorno
1: a voi tesori. L'unica cosa che vi voglio dire è che Malgioglio, quando si ubriaca, diventa un altro, ed è per questo che parlerò di lui in terza persona. Diciamo le cose che ha fatto Malgioglio l'ultima volta che ha alzato un po' il gomito: ha abbracciato un ombrellone sussurrandogli "ho sempre creduto in te, apriti pure".
4: Ok.
1: Ha cercato di aprire la porta di casa con la carta fedeltà dell'ortofrutta.
3: Che bello, ci si riesce,
1: sì, sì, ce la fai, ma soprattutto a un certo punto ha ordinato ostriche, olive e orzata, e alla fine gli hanno portato un'ambulanza, tesori.
5: Gli scombriccolati

Riscaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.

0: questo non c'è
1: allora,
0: problema.
1: E allora adesso tutti su coi femori.
2: Sì, anche Sbilenche.
1: Anche Sbilenche on fire. Mi raccomando, amici, sulle mani. No, signora, sulle mani non vuol dire che le devi appendere. Per favore.

0: prossimamente sugli scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: Gli scombriccolati del weekend.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno dal vostro Alfio. Devo dire la verità, le vacanze sono belle, ma spesso e pressoché sono disturbate dalle code.
2: Sì, le c'è famose coda, code, certo.
1: Ovunque, dal supermercato, se devi andare in banca, al banco, ma c'è coda anche dove c'è la coda.
2: Insomma. Sì, vabbè, anche in autostrada soprattutto.
1: In autostrada, bravo. E noi della Pippo Movie abbiamo realizzato dei prodotti per risolvere il problema. C'è il Codafobia Plus.
2: Codafobia
1: è una compressa contro l'ansia da fila. La coda resta lunga, ma tu sei tranquillo.
2: Certo, mancherebbe. Sì.
1: Poi abbiamo il Clonix Estate Max.
3: Il Clonix Estate Max.
1: Sì, crea un vostro clone, lui aspetta in fila, voi andate a mangiare il gelato, ogni tanto però tornate e lui è andato lui a mangiare il gelato, quindi avete perso.
2: Certo. Caspita.
1: Ma ci fa caldo.
2: Fantastico.
1: Bello, lo dobbiamo sistemare.
2: Sì.
1: Poi abbiamo il Sorpassina Gel.
2: Si
1: mette sui gomiti e sulle ginocchia e col passo del leopardo riuscite a evitare la coda. Ma soprattutto abbiamo questo prodotto, è un po' caro perché viene tra i 250 e i 4.000 euro, dipende dal modello.
3: Ah, però.
1: E il semaforo personale.
3: Giusto.
1: È un piccolo semaforo portatile, si monta in 4 minuti, abbiamo anche quello col telecomando e lì la differenza del prezzo. Quando quello lì diventa verde, tutti si fermano e passate voi. Quindi Pippo Movie sempre con voi, e state in allegria e state tranquilli e tanto ci pensiamo noi. Grazie.
3: Va bene.
2: Arrivederci.
1: Ho capito.
4: Gli scombriccolati.

0: Dimenticate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni.
1: Assolutamente sì.
0: Parlando di animali strani dentro auto.
1: La cosa più strana che avete trasportato.
2: Anche mio suocero negli anni 70 ha portato un asinello in una macchinina piccolissima e si è fatto più di 120 km.
1: Classico, ma abbiamo capito che è un classicone.
0: Ma infatti,
3: questa cosa che trasportare le bestie dentro è un danno, non mi piace tanto. Buongiorno a tutti dal vostro Don Dande.
1: Buongiorno donne.
3: Noi in Puglia trasportiamo con la macchina.
1: Certo.
3: Perché non tutti hanno il furgone, non tutti hanno il camion e si aggiustano. Per esempio, noi abbiamo trasportato 27 teglie di lasagne.
0: Sì.
3: 20 sono arrivate a destinazione sane, 7 no, perché le ho mangiate io, quello non sano ero io.
1: Sì, vabbè, siamo un po' arrotondato, infatti.
3: Poi c'è stata una volta che abbiamo portato 2 quindali di angurie alla prima frenata a Macedonia per tutti quanti.
0: Oh, che meraviglia!
3: Ma la cosa più strana è che da una chiesa all'altra ho portato una statua di Maria. Praticamente una statua della Madonna, per dire, no? Non è riferito alle dimensioni, però una statua di Maria. La cosa brutta è che la mia perpetua l'ha scambiata per il navigatore, perché quella aveva la mano così, è seguita dritta, è andata avanti oltre di 47 km. Non ha voltato a sinistra, una disgraziata.
0: No, niente,
3: una disgraziata.
0: L'ha trovata in Trentino.
3: In Trentino, veramente.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: weekend col sorriso, via. Ci risentiamo sabato prossimo. Buon weekend a tutti.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Buongiorno, buongiorno, le 10 in punto su Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
8: One for you, gli speciali di Radio Number One.
4: Oggi incontriamo Corinne Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi, azienda leader nel settore viaggi e turismo. Benvenuta Corinne.
9: Benvenuti a voi, grazie.
4: Allora Corinne, come abbiamo detto, Grandi Viaggi è un'azienda leader nel settore turistico, settore che sappiamo nel corso degli anni ha attraversato periodi complicati, penso per esempio al Covid, ma ce ne sono stati anche altri. Come i Grandi Viaggi è riuscita a fronteggiare queste sfide e a evolversi con il tempo?
9: Il settore turistico ha sofferto tanto col Covid, pensate che siamo passati da infinito a zero, abbiamo dovuto sopravvivere e quindi siamo riusciti a barcamenarci in qualche modo. Anche oggi siamo in preda a questa grossa crisi, però noi continuiamo ad andare avanti sempre su questo. Ci siamo anche interrogati se eravamo un po' dei dinosauri obsoleti, perché a un certo punto tutti hanno detto no, vogliono tutti andare solamente in albergo dove c'è una bellissima reception instagrammabile. Noi abbiamo fatto questa scelta di essere comunque quello che eravamo sempre stati.
4: Perché poi il viaggio è anche soprattutto esperienza più che Instagram, quindi...
9: Certo, il viaggio è un'esperienza e questo l'abbiamo declinato anche sul settore viaggi, perché i Grandi Viaggi ha due anime, ha l'anima dei villaggi e l'anima dei viaggi, e in maniera sempre più prepotente sta declinandolo anche nel viaggio, per cui non è solo il tailor made. Cosa vuol dire? Sì, ti do un viaggio un po' tagliato su tua misura, come fanno un po' tutti, però no, sull'hotel, il volo, poi c'è magari un tour, ma è un po' un tour di tutti. Allora tailor made, molti dicono cosa vuol dire? Sedersi su un bus dove siamo un po' meno, no? Non 50 persone, 8 persone, e c'è una brava guida, e questo vuol dire tailor made, no? Noi vogliamo farlo veramente un po' com'è la nostra tradizione in albergo, dell'accoglienza. Quindi vorrei avere questo concierge di viaggio, che sarebbe veramente veramente il mio sogno, cioè tu sei una coppia e quindi vai a New York, ti do un viaggio che rispecchia te in quel momento della tua vita, con le tue esigenze, che non è solo avere la guida giusta per te, ma è farti fare quell'esperienza giusta, cioè il cocktail sul roof giusto, skyline giusto, l'esperienza giusta per te in quel momento. Per cui la nostra ambizione è quella, noi stiamo lavorando a quella, abbiamo buttato sul mercato un nuovo brand che si chiama proprio Explorer, IGD Explorer, perché si esplora un'esperienza insieme, e stiamo lavorando con grande determinazione proprio su questo, quindi per creare un po' questa esperienza che poi è quello che ti resta, no, del viaggio, queste bellissime foto che poi ci fanno sognare anche durante l'anno.
4: Ringraziamo molto Corinne Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi, per essere stata con noi. Grazie ancora e a presto, Corinne.
9: Grazie a voi di avermi dedicato questo tempo. Buona vita a tutti.
1: It's the weekend. Weekend number one.

0: saremo anche curiosi di sapere quanti gradi ci sono nella vostra località. Perché dico questo? Perché abbiamo passato sicuramente dei giorni difficili per quanto riguarda magari le città di Bergamo, Milano, Brescia, insomma in generale le temperature si sono un po' abbassate, ma ci sono altre regioni che in questo momento stanno soffrendo particolarmente il caldo. Poi i più fortunati, quelli che hanno la possibilità di indossare la felpina, dove si trovano in questo momento? Ai montagni. E allora, come sempre, parte anche un po' il gioco del ma quanti gradi ci sono lì da te? Quanti? 18?
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

10:16 minuti, di nuovo ciao a tutti quanti, buongiorno, buon sabato 25 di luglio, insieme con me Virginia come sempre fino alle 2 del pomeriggio. Più tardi andremo anche in Sardegna, Costa Smeralda e GV Club insieme alla Manu, quindi come sempre l'appuntamento di mezzogiorno rimane proprio per vivere tutte le good vibes che in questo momento stanno già vivendo lì con un sacco di attività molto molto interessanti.

0: che emergono di recente dicono che tra tutte le cose che proprio non sopportiamo, camminare scalzi in cabina si becca un bel 38%. E per ora direi che ci possiamo prendere una pausa, poi continuiamo, state lì.
1: Weekend number one.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

stati su questo campione di 1000 persone hanno appunto dichiarato che è una cosa che davvero quasi li disgusta vederlo. Tra l'altro, dove vai? Cioè, in bagno con quei calzini? Quei calzini poi li butti o li rimetti davvero nella tua lavatrice? Interessante. Poi anche chi ci scrive

0: dovresti dire il meno possibile, per poi non parlare di quello seduto dietro che continua a sbuffare piazzando il suo ginocchio nella tua schiena. Questo anche vince un bel match. Tra poco continuiamo.
1: There is something wrong with sounds today. They never really captured how I feel.

quota, lo possiamo definire così, sicuramente c'è anche portare i cibi dall'odore intenso, comunque molto ingombranti. Il 44% delle persone ha dichiarato che è una cosa che non ama particolarmente, anche perché si sa che ormai l'aereo, indipendentemente dall'orario effettivo in cui tu lo prendi, ci sono delle persone che magari hanno appena fatto colazione, o magari delle persone che hanno appena pranzato, eccetera. Quindi, insomma, poi sentire il profumo, e lo definiamo profumo in senso buono, di cose non proprio gustose può darci parecchio fastidio. Poi invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama, 37%, tra l'altro ragazzi quel panorama è lo stesso, prendete l'aereo 10 volte tendenzialmente, quelle 10

0: Lotto sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: per tutti i fan dell'Iga. Così, di età, mi viene da dire. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme e ritorniamo tra pochissimo su Radio Number One. State lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
9: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
10: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
11: Grazie mille, buongiorno a tutti.
10: In che cosa consiste l'offerta Fly and Cruise Nord Europa?
11: Consiste nell'avvicinare tantissimi croceristi che magari per la prima volta hanno avuto il desiderio di scoprire, grazie a una nave, le bellezze del Mediterraneo, e poi da lì si sono sempre più avvicinati a questo prodotto e magari hanno voglia di scoprire le bellezze, quali magari quelle di fiordi norvegesi, grazie a un prodotto, quello di MSC Fly and Cruise, che ti permette non solo la crociera ma anche di raggiungere la città del Nord Europa in massima tranquillità, serenità e accessibilità.
10: Quindi è tutto studiato e organizzato nell'ottica di rendere i viaggiatori più sereni e sicuri in tutte le fasi della vacanza, così?
11: Basti pensare che noi di MSC Crociere abbiamo 7 voli charter e decine di voli di linea, proprio per far sì che tutti i passeggeri comodamente possano raggiungere il Nord Europa semplicemente arrivando a un aeroporto più vicino, che può essere il Verona con crociere settimanale, il Malpensa o il Linate, parlando nel Nord Europa, ma così come anche nel Sud Italia abbiamo tanti aeroporti. Sì, per noi il crocerista deve essere sempre e comunque al centro della nostra attenzione, quindi massima disponibilità ma soltanto cura nei dettagli. Devi soltanto lasciare le valigie in aeroporto e le troverai comodamente a bordo della nostra nave.
10: Grazie a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. A presto e buon lavoro, direttore.
11: Grazie mille a tutti voi.
9: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
12: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
13: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: Weekend number one.

partire da mezzogiorno, ce ne andremo dritti dritti in Costa Smeralda all'IGV Club Santa Clara insieme alla Manu, Manuela Doriani, che come sempre ci farà vivere le migliori summer vibes con la migliore Summer One, quindi l'appuntamento che già avrete avuto modo di ascoltare e vivere per tutto il resto della settimana, sempre a partire da mezzogiorno. Tutto chiaro? Siamo pronti anche per ascoltare il prossimo disco qua su Radio Number One. Is it any wonder?

0: il weekend di Radio Number One, ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te?
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

invece stanno per, ma devono ancora effettivamente fare la valigia, ma odiate fare la valigia, eccomi. È stato inventato questo metodo definito 5-4-3-2-1 che potrebbe letteralmente svoltarvi la vita semplificandola. Quindi si sa che partire per le vacanze è bellissimo, una figata. Fare la valigia un po' meno, no? Sei sempre lì che dici, ah, cosa mi devo portare, cosa mi serve. Però questa regola è molto semplice, si tratta di pensare a un metodo per far sì che ci si possa aiutare, ma soprattutto che il bagaglio sia poi pieno di cose che ci servono e non di capi messi lì a caso, poi riporti a casa, devi lavare, ristirare, non hai nemmeno mai utilizzato. Il principio è quello di selezionare un numero limitato di capi che però possano essere facilmente abbinati tra loro, hai capito? Non 5 outfit diversi, 5 outfit che si possano ricreare con il tempo. Vabbè, allora dovevate dirlo prima. In Maroon 5 subito. I'm hurt.

radio number one.

0: ascoltato insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: you

1985, Stevie Wonder, una canzone molto romantica, vedi, non a caso è da questa mattina che noi siamo particolarmente romantici. Allora, pensate che in realtà

voce di Sia, anche questa canzone compie 10 anni, eh? Non per mettervi ansia là fuori, però giusto per darvi un'idea del tempo che passa molto velocemente. Siamo pronti anche per ascoltare il prossimo disco, è quello di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: ore insieme. Tra pochissimo, ragazzi, ce ne andiamo in Sardegna, Costa Smeralda e GV Club Santa Clara insieme a Manuela Adriani. Quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento con la miglior Summer One che ci sia. Tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: 16, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
6: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
5: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.

0: tutto fa e magari insomma da domani comunque sarà con noi appunto in questa bella oretta che trascorriamo insieme, facendovi almeno perlomeno tentando di farvi sentire, di farvi respirare già un pochino di vacanza. Iniziamo subito con la prima canzone di oggi, poi vi spiego tutto quello che accadrà nel corso di questa oretta che come sempre ci viviamo insieme. Sorry, scusa, lo sento, partiamo con Pinguini Tattici Nucleari.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: scusa, lo siento. Siamo partiti così con i pinguini tattici nucleari. Manca pardon en français, perché qui all'IGV Club Santa Clara in Sardegna è pieno di francesi. Io, cara Virgie, sto iniziando a imparare un pochino di français, eh?
1: Anche il mio nome, allora, come si dice? Vediamo.
0: Virginia?
1: Virginie,
0: brava, c'è subito una maturata, sto imparando. No, credo che tu abbia ragione, sto imparando il francese. Allora, siamo in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 per farvi respirare un po' di aria di vacanza, un po' d'aria di estate, un po' d'aria di Sardegna. Oggi volevo chiacchierare con gli ascoltatori a casa attraverso il 393-444-0444 e con gli ospiti dell'IGV Club del tempo libero che si ha in vacanza, no? Nel senso che nel corso dell'anno, appunto, facciamo tutti delle vite magari molto, insomma, serrate, ecco, impegnative, e poi quando arriviamo in vacanza ci sono quelli che sono che proprio si spengono completamente e quelli che invece a stare fermi proprio non ce la fanno, a non fare qualcosa proprio non ce la fanno. Tu di che categoria fai parte, Virgi?
1: Allora, io sicuramente sono tra quella che già alle 10 in spiaggia e fino alle 20 può rimanere lì tranquillamente sul lettino, non fare nulla, non mi annoio, no.
0: Quindi ti svegli comunque, ma non fai assolutamente nulla.
1: Colazione, due o tre crepe con la Nutella per cominciare e poi è tutto in discesa.
0: Ma brava, mi raccomando, la dieta è importante, no? Giustamente tu ci ricordi. E, no, io invece no, nel senso faccio parte di quelle che nel tempo libero, non lo so, va in palestra, ne approfitto per leggere libri, perché durante la settimana, purtroppo, lavorando molto e svegliandomi anche molto presto la mattina, leggo due pagine ma addormento, quindi nel mio tempo libero, insomma, leggo tutti i libri che non sono riuscita a leggere durante la stagione. Questa è la domanda che facciamo anche ai nostri ascoltatori attraverso il 393-444-0444. Come impiegate il tempo libero in vacanza? Fate sudoku? Leggete il famoso gossip che magari durante l'anno non vi interessa? Insomma, cosa fate? Adesso chiediamo a Sergio Labruna di avvicinare qualche ospite di IGV Club per chiedere anche a loro, appunto, nel tempo libero che cosa fanno?
1: Che cosa fanno? Intanto dalla Manu e la Vigili, sicuramente abbiamo citato anche la crepe, che poi si sa in Francia è una cosa che amano parecchio, vedi? Siamo coordinate comunque.
0: La crepe è il croque monsieur.

0: 14.
1: A quell'età lì puoi ancora chiederglielo, non si arrabbiano. Esatto. Prova a chiederlo a me.
0: No, è per... Allora, quindi abbiamo terminato che classe?
2: La terza media.
1: Ma no.
0: La terza media.
1: Che meraviglia.
0: Ok, quindi siamo in procedura, cioè dobbiamo andare alle superiori. Ok, adesso è terminata la scuola, ok? Quindi come sfrutti il tempo libero? In che maniera lo sfrutti?
2: Allora, uscendo con i miei amici e andando ai campi estivi.
1: Ai campi estivi?
0: Ai campi estivi, hai capito, Manu?
1: Che bello, a me non li hanno mai fatti fare i miei genitori i campi estivi. Ma cosa si fa a parte rimorchiare?
0: È iniziato a ridere.
1: Non ti vedo, ma ti conosco.
2: Allora, praticamente con gli scout dormiamo in tenda e ci prepariamo da mangiare da soli. E i nostri capi organizzano anche delle attività.
1: Sì.
2: Però i momenti più divertenti sono anche quelli liberi che passiamo assieme e magari ci aiutiamo anche a fare la legna.
1: Ah, che bello! Beh, ti diverti? Ti piace farlo?
2: Sì, perché poi abbiamo anche le uscite dove siamo anche da soli e dobbiamo arrangiarci.
1: Certo, è bello, è una bella lezione di vita, cioè ti prepara molto bene a quella che sarà poi la vita. Quando hai detto la cucina, no? Essendo una che non sa cucinare, avessi avuto la fortuna di che qualcuno, insomma, mi insegnasse anche solo a fare una pasta, diciamo che sarei stata molto più avvantaggiata nella vita. E quindi bene, nel tuo tempo libero quindi fai queste cose qua. Ma quando sei in vacanza, tipo adesso, nei momenti liberi, cosa fai? Leggi? Stai su Instagram, cosa fai?
2: No, siamo tra amici, abbiamo fatto il nostro gruppo e facciamo i bagni assieme, oppure partita, cioè, biliardino, ping pong.
1: Bello, bello, bello, grazie. Torniamo dopo dai nostri ospiti, appunto, di GV Club Santa Clara in Sardegna. Chiediamo, rivolgiamo la stessa domanda anche ai nostri ascoltatori attraverso il 393 4440 444. Mamma mia, il mio sogno erotico di sempre e da sempre.

0: Fitz, uno degli uomini più sexy del mondo, anche se c'è una certa ormai, perché il tempo passa anche per lui, però non molla, devo dire la verità, si mantiene veramente molto molto bene. Questa è Radio Number One in diretta dei GV Club Santa Clara in Sardegna, la nostra estate di fronte al mare azzurro della Sardegna. Stiamo parlando di tempo libero, cara Virgi, tu sei troppo giovane per questo, però la nostra giovane amica di prima mi ha sbloccato un ricordo sui campi estivi. Parlando di campi estivi, ai miei tempi si chiamava colonia, cioè ci mandavano in colonia, i campi estivi si chiamavano così, ed era praticamente una minaccia che ti facevano i genitori per se non ti comportavi bene, cioè un po' tipo ti mandiamo in collegio, ecco, ti mandiamo sì, quest'estate niente vacanze, ti mandiamo in colonia. In realtà secondo me sarebbe stata un'esperienza veramente meravigliosa. Vabbè, storie di anziani. Abbiamo qualche messaggio?
1: Sì, 393-444-0444, ci sono anche le vostre testimonianze. Chi scrive: la missione per quanto mi riguarda all'interno della mia vacanza è trovare il miglior gelato di sempre, anche rischiando grosso.
0: Diciamo che
1: dipende anche un po' dalla località in questo caso, no?
0: Se rimani in Italia lo trovi facilmente, se vai all'estero diventa già più un problema. Io alla Spalma se il gelato buono non l'ho ancora trovato.
1: Vedi. Oppure c'è chi scrive: trovare il posto dove fare la foto più bella del tramonto. Questo mi piace, interessante.
0: Ah, bello, certo, che quello, cioè, sì, hai facilità, diciamo, ci sono bei tramonti un po' ovunque. Poi
1: c'è chi è un pochino più tremendo sotto questo punto di vista, dice: io campione di momenti privati con mia moglie, no? Quindi vabbè.
0: Certo, tempo libero, zan le belerane, giustamente. Magari durante il periodo invernale, una volta ogni tanto, in estate. Bello, mi piace passarlo così il tempo libero.
1: Ecco, campioni di non si può dire. Censuriamo.
0: Abbiamo capito tutti, ce lo ricordiamo anche noi.

0: collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Radio Number One è dove vivi.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Francesco Gabbani su Radio Number One con Summer Funk. Volevo rendervi partecipi anche a te, insomma, soprattutto a te, cara Virgie, dei film che nascono sotto il gazebuan di Radio Number One, appunto qui all'IGV Club in Costa Smeralda. Allora, abbiamo appena scoperto che Yannick Sinner è in vacanza a Palau, quindi qua, tipo il nostro vicino di casa, capito? E stavamo vedendo all'orizzonte che ci sono tre yacht mega galattici proprio qua davanti al nostro gazebuan, e stavamo immaginando che Yannick Sinner fosse in uno di questi yacht. La Valtolina la Valtolina ha detto: immaginati che bello, adesso raggiungo uno di questi yacht a nuoto, divento la fidanzata di Yannick Sinner e passo il resto della mia vita a fare la WAG.
1: No, hai capito? Guarda, che secondo me si può essere anche più umili. Intanto si va lì a nuoto, poi qualcosa da fare si trova, cioè non necessariamente la fidanzata, anche altre mansioni vanno bene.
0: Eccola lì, Virginia Costioli, una parola buona per tutti. Niente, devi andare lì a fare praticamente la cameriera sullo yacht.
1: Ma sarà tutto pulito, quindi ci sarà poco da fare, vai.
0: Sei una persona orribile. Allora, torniamo da Sergio Labruna, che nel frattempo credo che abbia molestato altri ospiti dell'IGV Club chiedendogli che cosa fanno nel tempo libero, vero Sergio?
2: Esatto. A proposito di Yannick Sinner, proprio l'abbiamo scoperto dalle ragazze che abbiamo qui insieme anche al fanciullo. Abbiamo un'altra ragazza, ciao, il tuo nome?
3: Ginevra.
2: Ginevra da dove?
3: Da Empoli.
2: Allora, qual è il tuo passatempo preferito durante le vacanze?
3: Uscire con gli amici e leggere.
0: Brava. Bene. Cosa leggi?
3: Romanzi.
0: Ok, bene, bello.
3: D'amore.
0: Romanzi d'amore?
3: Sì.
0: Ah, per cui animo romantico.
3: Sì.
0: Tu ti fidanzeresti con Yannick Sinner?
3: Sinceramente sì.
0: Beh, vedi, certo. Però adesso voglio dire, nel senso, io non lo trovo particolarmente bello. Cioè, ti piace proprio fisicamente o ti piace tutto il contorno?
3: Tutto il contorno.
0: Vedi? Eppure la Valtolina ha detto la stessa cosa. Dai, su, insomma. Vabbè, vi faccio tanti cari auguri, insomma, spero che ci riusciate. Virgi, abbiamo dei messaggi dai nostri ascoltatori a casa?
1: Sì, allora c'è anche chi scrive: viva la colonia, vedi, l'hai citata anche te prima. Purtroppo smisi di andarci per raggiungimento dei limiti di età. E qua si sono divertiti in colonia.
0: Vedi, era divertente. Per me era una minaccia: se non prendi dei bei voti, vai in colonia. E invece sarebbe stato bello, sapevo. Facevo meno. E poi
1: abbiamo anche una nota vocale, sentiamo un po' cosa ci dicono.
4: Ah, guarda, il mio tempo libero in ferie non è un problema, perché anche se non ho niente da fare c'è qualcuno che mi trova qualcosa da fare, mia moglie, per cui siamo a posto.
0: bello, ecco perché non mi sono sposata, ma
1: in questo caso c'è qualcuno che comanda, l'abbiamo capito,
0: assolutamente sì, o meglio, ecco perché ho divorziato.

0: Marcus, tutto l'ambaradan, Pharrell Williams, la chitarra di Nile Rodgers inconfondibile, tanta roba questa canzone. Ve l'abbiamo dedicata per farvi respirare un po' d'estate e un po' di vacanza, dai che ci andrete anche voi, molti ci stanno andando già questo weekend perché è un weekend di partenze. Siamo in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 nell'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Allora, cara Virgi, io non so se tu hai seguito il programma durante la settimana, noi abbiamo la fortuna, l'onore di avere con noi un personaggio che tutto il mondo ci invidia, perché lui è noto in tutto il mondo per le sue freddure bollenti. Si chiama Stefano e ogni giorno ci regala delle perle veramente memorabili. Se, siete pronti, Sergio La Bruna e Stefano?
1: Assolutamente sì, siamo proprio qui nell'angolo Radio Number One. Vai,
2: yes,
1: Stefano.
2: Prontissimi, buongiorno Radio Number One.
0: Ciao Stefano, guarda, io veramente quando arriva questo momento sono la donna più felice del mondo, cioè proprio l'aspetto con lo sogno anche di notte a volte.
2: Allora, io volevo semplicemente sapere dagli amici ascoltatori se sapevano quale fosse il premio Oscar per i migliori servizi sanitari.
0: Non lo so, tu lo sai, Virgi?
3: No. Dici un po'.
2: Oscar da bagno.
0: Oscar da bagno, bravo, bravo, standing ovation. Oh, abbiamo trovato una che ride, la Virgi ride sul serio.
3: Vai, va bene, che per molto meno vi dirò, è così, così mi piacciono. Se ne può avere un'altra?
0: No, solo una. No, si deve riposare, sai, sono prestazioni, sono performance queste, sono performance.
1: C'è quella dell'origano sempre, se vuoi.
0: No, proprio una al giorno, non, il mio cuore non regge, no, non ce la faccio. Tienila per domani.
2: Yes.

0: J, ritorniamo tra pochissimo in diretta all'IGV Club Santa Clara Costa Smeralda con il messaggio dell'invidia, la dedica, un sacco di cose, state lì.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Chapel Roan, una di noi, Chapel Roan, una di noi, che ci spegniamo così lentamente. Io di solito verso le 10:15 di sera, diciamo. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One. Cara la mia Virgin, noi qui all'IGV Club abbiamo creato una piccola rubrica che non è niente di nuovo, per carità, però è molto gradita dai nostri ospiti, appunto, del Santa Clara, perché diamo la possibilità ogni giorno di salutare qualcuno che magari non è potuto venire in vacanza ed è rimasto a casa e quindi ci ascolta, oppure qualcuno che può servire per tanti scopi, vero Sergio? La Bruna potrebbe anche servire per rimorchiare qualcuno che ti piace, gli dedichi una canzone, tac, via!
1: E no? Quello sì, esatto, però siamo in un momento particolare perché parliamo di parentela, qui abbiamo una cugina, adesso ti passo chi abbiamo qui
0: la
1: vicino
0: cugina,
1: a me, ciao, il tuo nome?
2: Nicolò.
1: Nicolò da dove?
2: D'Altamura.
1: Altamura.
0: Il pane di Altamura, che buono!
1: Ma ero tutti col pane. Allora, Altamura, Nicolò hai detto?
2: Sì.
1: Perfetto. A chi vuoi dedicare Partenope?
2: A mia cugina.
0: E dov'è tua cugina, Nicolò?
2: A casa di mio zio.
0: Ad Altamura, immagino.
2: Sì.
0: Ok, come si chiama tua cugina?
2: Maria.
0: Maria, perfetto. Quindi, da parte di Nicolò, per la cugina Maria, che è rimasta ad Altamura, Partenope, Merche Cremonte e Serena Brancale, coi The Colors.

0: una canzone dedicata, il pezzo nuovo di Merck e Cremont che si chiama Partenope insieme a Serena Brancale e i The Colors, tra l'altro da un amico di Altamur, Serena Brancale da quella zona lì, no? Allora, noi invece siamo in Sardegna, cari miei, all'IGV Club Santa Clara, dove, cara Virgi, pare che ci sia Olli. C'è Olli.
1: Ah, vabbè, ma uno più brutto degli altri, oggi. Giornata proprio sfigata sotto questo punto di vista.
0: Allora, ci sta dicendo la nostra vedetta, colei che tutto sa, immagino che lo stalkeri su Instagram e abbia riconosciuto qualche paesaggio, immagino, esatto. Allora, Yannick Sinner l'abbiamo letto come notizia tipo su un sito, mentre Olli invece ha fatto tipo una fotografia e c'è l'IGV Club sullo sfondo. Quindi noi presumiamo che sia uno dei catamarani che ci sono qui di fronte.
1: È uno di noi.
0: Ovviamente la Valtolina ha già cambiato l'indirizzo della sua nuotata, ha detto no, insomma, tra Sinner e Olli tutta la vita, giustamente. Senti, ma tu, Virgi, per chi ti faresti tipo 400 metri a nuoto per arrivare sul suo catamarano?
1: Allora, Manu, io ne ho tre in realtà al primo posto, non uno.
0: Bene.
1: Quindi li cito tutti e tre perché Vai. Non riesco a scegliere. Partiamo con Leonardo DiCaprio.
0: Beh, è un po' agé per te, no? Cioè, c'ha una certa ormai Leonardo. No,
1: però il fascino rimane sempre quello. Poi a seguire Ibrahimovic.
0: E
1: concludiamo con
0: Ibrahimovic. Ti dà una manata in faccia che ti ritira il villaggio. Zlatan. E poi
1: per ultimo, ma non meno importante, abbiamo Bob Sinclair. Quindi sì, devo dire che il target d'età effettivamente è un pochino più alto.
0: Piacciono agé, eh?
1: Sì.
0: Bob Sinclair anch'io. Ma sai che per un periodo della mia vita io facevo dei sogni erotici con Bob Sinclair, ma mi capitava tipo una volta alla settimana e mi svegliavo che io mi sentivo la sua fidanzata.
1: Tutta sudata.
0: Cioè, era talmente reale che io ero la sua fidanzata. Vabbè, va bene, è un po' tardi per fare la domanda ai nostri ascoltatori, perché adesso da loro vogliamo di più, molto di più. Vogliamo il messaggio dell'invidia al 393 444 0444. Tra poco lo ascoltiamo.

0: L'ultima di oggi è Drive By Day Train su Radio Number One. Siamo un po' in ritardo, quindi andiamo velocissimi con il messaggio dell'invidia. Cara Virgi, lo leggi tu?
1: No, ma sentilo. Allora, cito testualmente. Io non invidio nessuno perché io faccio ferie 12 mesi l'anno. Siete voi invidiosi di me, semmai.
0: Brava, brava o bravo, non lo so, ma standing ovation. Ti vogliamo benissimo anche a te, cara Virgi, grazie ovviamente per essere stata con noi oggi, come così come tutti gli ascoltatori di Radio Number One. Grazie a Sergio Labruna, il mio partner in crime, ovviamente grazie a Stefano Carboni, alla Valtolina che ci regala perle e cose che voi umani. E ci risentiamo domani, ci sarà anche Michela Persico. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao ciao ciao, a domani, grazie mille.
2: I giorni più belli dell'anno. Summer One,
3: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Febal, sempre qualcosa in più.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Buongiorno, un minuto dopo le 13.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
14: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
13: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
4: Weekend number one.

0: One, prima di fermarci per un istante, torniamo subito dopo. State lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Vento di Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: A Torino Oro d'Oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
1: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comproorodoro.it.
1: Sempre aperti con orario continuato.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One.

13:30 minuti qua in diretta su Radio Number One, ancora mezz'ora insieme con me Virginia, poi subito dopo invece ci penserà Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Devo dire che comunque ci sono un sacco di appuntamenti molto importanti, vedi, arriva l'estate, uno in teoria vorrebbe riposarsi e invece si riempie giustamente la giornata di cose belle e piacevoli da fare, passioni da seguire. Poi

poi c'è il team, tolgo sempre il basilico indipendentemente da dove sia appoggiato, quindi la pizza, quindi la caprese, la pasta fredda eccetera, e poi invece c'è chi se lo pappa. Quindi nel mio caso io faccio parte del team, dammi subito il basilico che invece lasci lì in disparte nel piatto perché lo mangio io. Tra poco continuiamo a leggere le vostre ricette, intanto c'è il disco di Ellie Goulding, lo ascoltiamo insieme.

0: insieme, ma tanto noi ci risentiamo domani a partire dalle ore 10 puntualissimi per fare la colazione. Invece rimanete qua insieme ad Alvise che vi farà compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi, a domani.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto, al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival, seguici sui social.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 14.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'esercito ucraino ha colpito alcune navi russe nel Mar Caspio. Il presidente Zelensky ha dichiarato che le navi trasportavano armi dirette all'Iran. Sempre oggi forze ucraine hanno attaccato una raffineria a Tiumen, in Siberia. A Bologna sono emerse nuove immagini dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un arresto al Rione Pilastro. L'avvocato della famiglia Giovanni Anselmo solleva interrogativi sull'autopsia, chiedendo perché ci fosse sangue nei polmoni dell'uomo. È polemica per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Andrea Pirlo. Più Europa e un atleta ucraino criticano un suo contratto da sponsor con una piattaforma di scommesse russa, definendolo un accordo con rubli insanguinati. Luca Esposito, il 26enne originario della Tunisia, fermato per l'omicidio del giornalista salernitano Paolo Esposito, ha confessato. L'uomo, trovato in un casolare, ha raccontato della lite precedente e di aver dato fuoco alla vittima quando era ancora viva. La società Como Calcio ha deciso di vietare i colpi di testa negli allenamenti per tutte le squadre giovanili dai 10 ai 13 anni. La scelta si basa su studi scientifici che evidenziano i rischi di traumi cranici per i giovani calciatori. Per il momento è tutto, buona continuazione.
7: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
8: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

programmazione che vi tiene compagnia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno. Noi non ci fermiamo mai, neanche in questo soleggiatissimo, mi verrebbe da dire, 25 luglio 2026. Io ringrazio e saluto la Virgi che tornerà a farci compagnia domani mattina, sempre solito orario, stessa radio e stesso programma. Adesso tocca a me per le prossime 4 ore, tocca a me farvi ascoltare la migliore musica del presente, del passato e soprattutto anche del futuro. E allora, come sempre diciamo, come sempre ci piace dire in apertura del nostro appuntamento, senza ulteriori indugi pensiamo a ballare, pensiamo a mettere del ritmo, del pepe all'interno di questo nostro weekend number one del primo pomeriggio, e lo facciamo con gli Another Talk to You. Benvenuti!

Talk to you, another con 54 Ultra, una delle canzoni di quest'estate su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia, iniziare a tenervi compagnia nel corso di questo nostro weekend, fermo restando che comunque siamo stati insieme anche da lunedì a mercoledì nel PN1 al posto di Stefano Federici. Ci sono stato io, ci siamo divertiti tantissimo, ma adesso dobbiamo pensare a chiudere un capitolo, quello di questa settimana, e aprirne un altro che non è semplicemente quello della prossima settimana, ma è anche quello del mese dove probabilmente tutti voi vi divertirete di più, perché sarà il mese di agosto, sarà il mese più caldo dell'anno, fermo restando che comunque luglio non è che sia stato proprio tutta questa Pasqua, però comunque agosto solitamente è quel mese dove le temperature si alzano e dove tutti quanti voi andrete in vacanza. Poi certo ci sono anche quelle persone che decidono invece di fare le vacanze o prima o dopo, quindi o giugno o settembre, ma apriamo proprio così: 393 444 0444. Quando è secondo voi il periodo migliore per poter andare in ferie? Ditemi la vostra.

0: su Radio Number One, ben trovati a tutti quanti da Alvise Salerno. Stiamo parlando di qual è il periodo migliore per poter andare in ferie secondo il vostro punto di vista. Questa la domanda molto semplice e molto chiara, e ve la pongo semplicemente perché settimana prossima entreremo nel mese di agosto, quindi tanti di voi, tanti di noi partiranno per le proprie ferie. È arrivata una nota audio molto molto interessante che ci permette di aprire ufficialmente l'argomento. Sentiamo.
1: Da diversi anni luglio è il mese migliore perché ci sono i prezzi più bassi ed è il caldo accettabile.
0: Okay.
1: Dopo Ferragosto di solito piove. Ciao Mauro da Bovegno.
0: Ciao Mauro, ma quindi tu hai vissuto questo tipo di esperienza, cioè dopo Ferragosto basta, fine, non si può andare più da nessuna parte? Beh, ci sta come punto di vista, effettivamente se è un'esperienza personale è giusto metterla in campo. Personalmente guarda, io preferisco sempre settembre in realtà più che luglio. Sono partito anche a giugno, mi sono trovato bene, ma settembre ragazzi

0: nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Anche Kat Barnes con Know That You're Not Alone su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: Weekend.
4: E Club.
5: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
6: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
5: Vivi l'estate con le voci di Radio Number

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove c'è stato un incidente tra la A10 Genova Ventimiglia e lo svincolo di Masone in direzione di Gravellona Toce, cosa che chiaramente ha causato anche delle code a catena. Andiamo avanti adesso con la A8 Gallarate Gattico, dove ci sono delle code tra Milano Varese e Gallarate Ovest in direzione proprio della A26. Sulla A13 Bologna-Padova ci sono delle code tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova, mentre invece sulla A23 code tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione di Tarvisio. Tangenziale est adesso, traffico tra Agrate Brianza e la SP208 Carugate Brugherio Nord, mentre invece sulla A1 nel tratto Milano-Bologna attenzione perché c'è stato un incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, che ha causato anche in questo caso delle code a catena tra Modena Sud stessa e la A22 Modena Brennero in direzione della stessa Milano. Andiamo avanti adesso con la A4 Venezia Trieste, traffico tra alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione di Trieste. Con questo è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio.

tutti da parte di Alvise Salerno. Stiamo parlando di qual è il periodo migliore per poter andare in ferie. Abbiamo introdotto l'argomento e adesso voglio approfondirlo, perché c'è stato un report che è stato pubblicato nelle settimane passate da parte di Skyscanner, che aveva rivelato la settimana migliore per poter partire quest'anno, che è stata, perché è già passata, quella tra il 29 giugno e il 5 luglio. Quindi in quella settimana molti italiani hanno deciso di affrontare le proprie vacanze, di prendere giorni di ferie per poter fare questa settimanella tranquilla, ed effettivamente è vero, perché i dati confermano che in quella settimana sono stati tantissimi i viaggiatori, e soprattutto Skyscanner ci ha permesso anche di sapere che il giorno migliore per poter partire, in realtà sempre, non soltanto quella settimana, è il venerdì, perché si tratta di una scelta controintuitiva, considerando che molti decidono di partire o il sabato o la domenica. Di conseguenza le compagnie aeree, soprattutto se si viaggia in aereo, decidono di abbassare i prezzi proprio il venerdì, che è il giorno prima rispetto al picco. Molti di voi stanno continuando a commentare, io continuo a chiedervelo: quando è secondo voi il periodo migliore per poter andare in ferie? Giugno, luglio, agosto, settembre? Ditemi la vostra. Adesso James Blunt.

0: Serial Lover, Sienna Spyro su Radio Number One, 14:36. Quando andare in ferie? In quale mese? In quale periodo? Di questo stiamo parlando nel nostro Weekend Number One. E i vostri messaggi sono in parte indicativi, perché in realtà avete delle preferenze molto molto chiare. In altri casi invece si dice: ma per me l'importante è partire, non mi interessa quando, ma l'importante è partire. E poi ancora, dato che abbiamo parlato di questa analisi di Skyscanner, c'è chi dice: Alvise, tutto bello, peccato che a Roma il 29 giugno è la festa patronale e le compagnie aeree, se parti da Roma, ti mazzolano. E anche questo è vero. Poi sentiamo una nota audio che è arrivata, vai.
1: Ma dipende un po' da quanto stai via. Certo che poter partire il 29 giugno e tornare ai primi di settembre sarebbe il top, poi vabbè, io il 29 giugno compio gli anni, quindi top del top. Paolo da Mantova, ciao.
0: Ciao Paolo, grazie. Beh, allora a questo punto auguri in ritardo. Scusa, non lo sapevamo, adesso lo sappiamo con un mese, ma auguri anche se in ritardo. Torniamo alla musica, Paul Russell. Let me tell you.

0: Russell, Lil Boo Thang su Radio Number One. Siete pronti a scatenarvi con una grande canzone? E allora siete nel posto giusto.
1: Weekend Number One.

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Tante persone non lo sanno, ma in realtà questa canzone originariamente l'ha cantata Michael Jackson. Eh sì! Allora, spieghiamo tutto. La canzone che avete appena sentito è datata 1974, poi è arrivata in Italia l'anno successivo, nel 1975, conquistando tutto il successo possibile e immaginabile. Ma in realtà originariamente questo brano era stato composto per le Supremes, soltanto che fu ritenuto non adatto per le voci di quella girl band, e di conseguenza si pensò a quale potesse essere una soluzione ideale per riuscire a far sì che questa canzone potesse avere un successo clamoroso. E allora lì ecco l'idea: si chiamano questi ragazzi e si fa cantare la canzone a un dodicenne che però dimostrava di avere tanto talento. Quel dodicenne era Michael Jackson, e la canzone venne cantata per la prima volta proprio nel 1971 dai Jackson 5. Quindi l'origine di questa canzone in realtà è molto più bella di quello che si possa pensare, e soprattutto ha attraversato varie fasi: la fase delle Supremes, la fase dei Jackson 5, la fase di Gloria Gaynor, poi anche quella dei Communards negli anni 80, alla fine degli anni 80. E attenzione, perché c'è stato... Oh, questo mi fa ridere, perché noi abbiamo parlato di Michael Jackson, di Gloria Gaynor, però c'è stata anche una cover qui da noi in Italia, perché l'ha cantata Ambrangiolini. Cioè, Ambrangiolini all'interno di Non è la Rai ha cantato Never Can Say Goodbye, chiaramente in playback, come sempre succedeva all'interno di Non è la Rai, però abbiamo anche una cover della nostra italianissima Ambrangiolini. Quindi una storia fatta di continue versioni, di continui cambi di rotta, di continue voci che si sono intervallate. Una di queste l'abbiamo sentita qui su Radio Number One, quella dell'immensa ed eterna Gloria Gaynor. E adesso, da una grande canzone, passiamo ad una canzone del presente, una canzone di quest'estate, una canzone bossa nova che si chiama Bossa Nostra. Lei è Gaia.

anno. Abbiamo parlato in questa nostra prima ora di ferie, di qual è il momento migliore secondo voi per poter andare in ferie, avete dato le vostre risposte, ma c'è una persona che in ferie non c'è andata, è in pensione, ma non è andata in ferie perché ha pensato a laurearsi, e voi direte, vabbè, fino a qui nulla di strano. Beh, questo laureato, questo neolaureato in economia ha 96 anni, si chiama Sergio Sanfilippo e al campus di Piacenza ha completato il suo percorso che in realtà aveva interrotto da giovane per poter andare a lavorare, un percorso che è stato definito meraviglioso da parte di quelli che sono stati anche i suoi colleghi più giovani, quelli diciamo che non erano un pochettino fuori corso come lui, però è una bella storia questa da raccontare ed effettivamente ci fa capire quanto alla fine non importi l'età che si ha, ma importa più che altro quanto si voglia raggiungere un obiettivo. E il dottor Sanfilippo, perché così lo dobbiamo chiamare, il dottor Sanfilippo ha deciso di completare questo suo percorso di studi in economia, dichiarando anche che la memoria, giustamente direi anche a 96 anni, la memoria non è più quella di un quarantenne, però è riuscito a portare a termine il suo percorso di studi collegando teoria a pratica, perché lui in realtà nel corso della sua vita ha lavorato proprio nel campo economico, di conseguenza questi suoi tanti anni di lavoro gli hanno permesso di collegare ciò che ha fatto durante il suo arco lavorativo proprio con il percorso di studi che ha deciso di completare in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi soprattutto. È arrivata questa laurea, mi faceva piacere farvi sapere che comunque non importa l'età, ma siete sempre e sarete sempre in grado di poter raggiungere quelli che sono i vostri obiettivi, dovete solo volerlo. La volontà è molto molto più importante rispetto al talento, ricordate.

0: Maroon 5 All Night in chiusura della nostra prima ora insieme qui su Radio Number One, ma il weekend Number One continua. Io vi ricordo che staremo insieme fino alle 18, quindi ancora altre tre orette da passare insieme. Ci saranno tanti argomenti ancora di cui parlare, tante cose da approfondire insieme. Arriverà anche il nostro Music Searcher, quindi la nostra rubrica dedicata agli artisti emergenti, il meteo, lo sport, insomma, come sempre il weekend Number One su Radio Number One è ricchissimo. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Febal, sempre qualcosa in più.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Amici e amiche di Radio Number One, sono scattate adesso le 15.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
6: Ben ritrovati, ecco i titoli. Nuove immagini mostrano l'agente della polizia scientifica durante il sopralluogo sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto a Bologna durante l'arresto al Rione Pilastro. I legali sono in contrasto sull'origine della chiazza di sangue. L'avvocato della famiglia ha sollevato accuse sull'autopsia, menzionando anche alcune presunte tracce di cocaina. L'Ucraina ha colpito alcune navi russe nel Mar Caspio. Il presidente Zelensky ha dichiarato che le navi trasportavano armi dirette all'Iran. Parallelamente, l'esercito ucraino ha proseguito gli attacchi alle infrastrutture russe, colpendo una raffineria a Tiumen, in Siberia. Luca Esposito, 26enne originario della Tunisia, ha confessato di essere coinvolto nella morte del giornalista salernitano fermato mentre si nascondeva in un casolare. Il ragazzo ha raccontato della lite precedente all'omicidio, affermando che la vittima era ancora viva prima di essere data alle fiamme. Con sé aveva il cellulare e una carta di pagamento del giornalista. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha criticato la scelta di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale di Calcio. La Russa ha espresso scetticismo, augurandosi che Dio ce la mandi buona e paragonando la nomina, dopo il rifiuto di Guardiola, a una montagna che partorisce un topolino. Per il momento è tutto, buona continuazione.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Weekend Number One.

Russell, la nostra seconda ora insieme si apre con la sua American Girls su Radio Number One. Ben trovati, io sono Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One e apriamo questa nostra, per l'appunto, seconda ora con quelle che sono state le proposte presentate nei giorni scorsi per le nuove banconote da, insomma, portare avanti nel corso della nostra vita e della nostra quotidianità, non soltanto in Italia ma in tutta Europa. È un argomento di cui si è parlato tantissimo, tanti sono stati anche i meme su internet, tante le discussioni. Allora, le proposte sono varie, c'è quella legata alla cultura europea con Maria Callas, con Leonardo da Vinci, con Beethoven, con Marie Curie, insomma sono volti importanti della cultura europea. La seconda proposta, fiumi e uccelli, che rappresentano ovviamente le varie nazioni europee. E poi invece la cultura, tutte quelle altre proposte riguardano sempre cultura europea ma con volti diversi. C'è chi si sta lamentando di queste nuove banconote, ma la vera domanda che io mi pongo, ovviamente dovete sempre pensare al fatto che la mia generazione è una generazione un pochettino diversa rispetto a quella che era legata alle banconote fisiche, è: ma dobbiamo davvero pensare a un cambiamento della moneta fisica? Cioè, sì, ok, però stiamo vedendo, anche i dati ce lo raccontano, che comunque la moneta digitale va sempre più per la maggiore. È una piccola domanda, ma chissà.

Number One, 15:11 in questa nostra seconda ora. All'inizio di questa nostra seconda ora stiamo parlando di questa proposta della BCE, vale a dire della Banca Centrale Europea, di cambiare le banconote, lo styling, fare per l'appunto questo restyling delle banconote che saranno nei nostri portafogli a partire dai prossimi mesi, dai prossimi anni. Dopo quasi 20 anni, anzi più di 20 anni che manteniamo sempre lo stesso format, adesso si sta cambiando. La cosa interessante è che si sta cercando di capire attraverso i cittadini europei quale potrebbe essere la proposta migliore, cioè tutti quanti possono esprimere la propria opinione. Per quel che ci riguarda lo possiamo fare attraverso il sito della Banca d'Italia, quindi se voi andate sul sito bancaditalia.it potete esprimere la vostra preferenza, c'è questo sondaggio e di conseguenza poi i voti verranno trasmessi alla BCE, che poi deciderà, sommando tutto quanto, quale sarà stata la proposta migliore. Tra le tante, tra l'altro, che prima non abbiamo citato delle nuove banconote, c'è anche la proposta verticale, cioè non soltanto adesso i video li vediamo in verticale per i nostri smartphone, ma adesso pure le banconote dobbiamo avere in verticale. Per me, ragazzi, il formato originale orizzontale non si tocca, per quanto vi riguarda. Poi ognuno chiaramente sceglie con il proprio gusto e la propria scelta personale. Adesso Carol G e Manu Chao, eccoli.

0: e autostrade italiane. Tutto questo nel weekend number one, tutto questo su Radio Number One.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Mami.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti!
2: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove il traffico è allo svincolo di Peschiera, mentre invece sulla A28 Portogruaro-Sacile, incidente allo svincolo di Cimpello, raccordo Cimpello, superstrada 13 in direzione di Portogruaro. Andiamo avanti adesso con la tangenziale est, dove le code sono allo svincolo della SP208 Carugate-Brugherio Nord in direzione di Lecco, mentre invece sulla A15 2 chilometri di code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Adesso A7 Milano-Genova, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Gropello Cairoli e Casei Gerola in direzione di Genova, ma anche delle code, sempre rimanendo sulla A7, nell'allaccio della A21 Torino-Brescia in direzione della stessa Genova. Andiamo adesso sulla A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, dove il traffico è tra la A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce, mentre invece tornando sulla A4 ci sono delle code tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione di Trieste. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A9 Lainate Como Chiasso, dove il traffico è tra Como Centro e il Lago in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Funk. Francesco Gabbani su Radio Number One, 15:29 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. A tutti voi che state ascoltando Radio Number One, magari siete per strada o state andando da qualche parte, tornando da qualche parte, siete in ferie, magari in questo momento ci state ascoltando attraverso la nostra app sui vostri smartphone, che vi ricordo essere sempre a vostra disposizione, scaricatela e portateci con voi durante le vostre vacanze nel corso del prossimo mese, delle prossime settimane. Ecco, a tutti voi voglio far sapere che ci sono delle proposte di lavoro interessanti, ma non in Italia, in Florida. Però ci sono tantissime persone che hanno sempre avuto magari questo sogno di entrare a far parte di un mondo fantastico, e per fantastico non intendiamo meraviglioso, che si lavora, cioè sì, si lavora anche bene sicuramente, fantastico nel senso che parliamo della Disney, perché a Disney World in Florida stanno cercando italiani, 16 euro all'ora il pagamento, e si parte ad autunno 2027. Io fossi in voi, un pensierino se state cercando lavoro, magari ce lo farei pure, eh?

e The Bausa, il loro ritmo, la loro Magnetic su Radio Number One, 15 e 35 minuti, ne è vero, amici e amiche di Radio Number One. Abbiamo introdotto l'argomento Disney, ma perché abbiamo parlato della Disney? Perché tra l'altro in questi giorni c'è il San Diego Comic Con, che forse è la fiera più importante al mondo per tutti quelli che sono gli annunci che riguardano il mondo fantasy, il mondo cinematografico e quant'altro. Tra i vari annunci, io sono sicuro che ci siano tanti di voi fan di una saga specifica, che è quella di Indiana Jones. Ve lo ricorderete sicuramente, protagonista Harrison Ford nel corso dei decenni. Sappiate che è stato annunciato, secondo me non c'era la minima ragione di farlo, ma l'hanno fatto lo stesso, hanno annunciato un nuovo Indiana Jones, yuppie, si chiamerà, vi leggo il titolo in inglese, Sword of Pandemonium, quindi stiamo parlando della spada del pandemonio, che sarà una nuova storia molto molto interessante. Dobbiamo davvero commentare queste scelte che sta facendo la Disney a livello cinematografico? Vabbè, diciamo che in ogni caso si aspettano tantissimi annunci nel corso delle prossime ore. Quello di Indiana Jones è semplicemente il primo di tanti, chiaramente il panel più importante è quello che riguarderà la Marvel, che adesso tra l'altro tornerà al cinema la Marvel, ma con Spider-Man. Ci sarà l'uomo ragno, l'arrampicamuri, che tornerà nelle nostre sale cinematografiche a brevissimo.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sinéad O'Connor, scomparsa nel 2023, ma noi l'abbiamo riascoltata adesso su Radio Number One, la grande canzone delle 15:45, Nothing Compares to You, canzone che sicuramente saprete è stata composta da Prince, anche lui indimenticabile per tutto quello che ha fatto durante la sua vita e anche dopo. Tra l'altro, a proposito di Prince, non so se avete letto la notizia che è uscita fuori in questi ultimi giorni, a quanto pare esisterebbe, metaforicamente parlando, un bunker di canzoni che, pubblicate ogni anno, potrebbero riportare in vita Prince per i prossimi 100 anni. Cioè, lui aveva una quantità di canzoni già registrate così tanto vaste, così tanto numerose, da permetterci di poter ascoltare nuova musica di Prince per i prossimi 100 anni. Questa è una cosa che ha del clamoroso e che avrebbe del clamoroso qualora dovessero essere pubblicate queste canzoni. Certo, la curiosità è tanta, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo sempre il mare. Vedremo che cosa succederà. Adesso i Jungle.

You Are su Radio Number One. Bruno Mars, che è stato in Italia qualche giorno fa per i suoi concerti che ha portato avanti proprio allo stadio San Siro, e Bruno Mars che potrebbe potenzialmente ritornare in Italia in quel di febbraio 2027. Cosa c'è a febbraio 2027? C'è Sanremo. A quanto pare Stefano De Martino, indiscrezione che è uscita fuori nelle ultime ore, sta cercando di convincere chi di competenza per riuscire ad avere come super ospite internazionale proprio il Brunone internazionale. Ci riuscirà? Lo scopriremo probabilmente solo a febbraio. Per adesso ascoltiamo Elodie con la sua Black Nirvana.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto, al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sa nel 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo sul lago di Como, dove un turista olandese risulta disperso dopo essersi tuffato per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. L'uomo era in barca con i tre figli e non è riemerso dall'acqua. Il ragazzo, invece, è stato tratto in salvo mentre proseguono le ricerche del padre da parte dei soccorritori. A Bologna sono emerse nuove immagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante l'arresto al rione Pilastro. Gli avvocati discutono sull'origine della chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo e sulla presenza di cocaina nel sangue, mentre la scientifica sta ancora indagando. L'Ucraina ha colpito navi russe nel Mar Caspio che, secondo il presidente Zelensky, trasportavano delle armi verso l'Iran. Parallelamente, l'esercito ucraino ha attaccato la raffineria di Tyumen in Siberia, intensificando le operazioni contro obiettivi strategici russi. Sui social, sostenitori del generale Vannacci hanno pubblicato un video in stile romano che chiede la grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il filmato, con Mattarella ritratto come imperatore, rielabora in chiave satirica la vicenda giudiziaria di Grinzan Cavour. Dopo weekend di piogge è attesa da lunedì 29 luglio la quarta ondata di calore dell'estate, con temperature fino a 39 gradi a Roma e Milano. Il picco di caldo, che supererà i 40 gradi in alcune zone, potrebbe protrarsi fino al 10 agosto. Per il momento è tutto, buona continuazione.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: Weekend Number One.

Angelina Mango e Marco Mengoni aprono la nostra terza ora insieme su Radio Number One. Bentrovati da Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One e proprio di weekend parliamo in questa nostra apertura alle 16:05 minuti. Perché? Perché sarà un weekend dove ci saranno delle precipitazioni. Questo vuol dire che le prossime ore saranno delle ore da vivere con l'ombrello in mano, soprattutto nella giornata di domani e, per essere ancora più specifici, al mattino. Al mattino ci saranno delle piogge praticamente su tutto il centro-nord Italia, poi al pomeriggio in realtà queste piogge saranno molto meno intensificate e si sposteranno verso la zona dell'est Italia. Questo però vuol dire che le piogge continueranno? No, perché in realtà da settimana prossima, subito a partire da lunedì, ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma dovremo di nuovo camminare senza la nostra pelle, perché purtroppo le temperature si alzeranno, ci sarà sole, ci sarà caldo e di conseguenza saremo di nuovo in piena estate. Diciamo che ci potremo rinfrescare domani, però per il resto amen. Per tutte le curiosità sul clima e sul meteo, andate su trebimeteo.com. Ad SM Winehouse.

nomi nuovi come quello di Raven Linney qui su Radio Number One e anche nomi nuovi ma già ampiamente conosciuti grazie al lavoro che hanno fatto in questi ultimi anni e che continuano a fare, come quello che arriva adesso. Il nome è quello di Olivia Rodrigo, la canzone invece si chiama Drop Dead.

0: La canzone di David Guetta con Teddy Swims e Tones and I, Gone, Gone, Gone su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma no.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti, con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
1: Radio Number One. Viabilità.
15: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla tangenziale nord, dove le code sono allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monzese, in direzione della A8, mentre invece sulla A1, nel tratto Milano-Bologna, il traffico è alla barriera di Milano Sud, in direzione della stessa Milano. Ma non soltanto, perché ci sono anche delle code proprio tra Milano Sud e la tangenziale ovest, in direzione della città Meneghina. Adesso andiamo sulla A4 Venezia Trieste, dove il traffico è alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est, in direzione della stessa Trieste, mentre invece sulla A23 Palmanova Tarvisio il traffico è congestionato tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio, in direzione della stessa Tarvisio. Sulla A10 Genova Ventimiglia code tra la A26 e Genova Voltri, in direzione di Genova, mentre invece su un altro tratto, anzi ritorniamo sul tratto della A4 Venezia Trieste, perché le code sono tra Palmanova e Villesse, con il raccordo Villesse-Gorizia, in direzione della stessa Trieste. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Annalisa con la sua canzone estiva, che non è una canzone estiva, ma in realtà lo è diventata su Radio Number One. No, questa è una storia incredibile, perché in realtà era stata la stessa Annalisa. Io questa cosa la ripeto sempre, però giustamente magari qualcuno che ascolta non la sa. Annalisa, qualche settimana fa, quando ha pubblicato, anzi qualche mese fa ormai, perché sono passati mesi, quando ha pubblicato Canzone Estiva, aveva detto una cosa chiara. Ha detto: sì, io l'ho chiamata canzone estiva, però non era canzone estiva. Ora, al netto del fatto che lei non ha pubblicato nessuna nuova canzone nel corso di questa nostra estate 2026, Canzone Estiva si è protratta e adesso ci sta tenendo compagnia proprio a giugno, luglio, sicuramente lo farà anche ad agosto. Quindi, per quanto non sia nata con quell'intento lì, lo è diventata a poco, quasi per osmosi, e di conseguenza eccoci qua con una canzone estiva che non era una canzone estiva, ma che è diventata una canzone estiva. Vabbè, ci sarebbe tanto altro da dire anche su questo progetto di Annalisa, sicuramente si troverà il tempo di farlo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Abbiamo tutto il tempo, anche quello per ascoltare dei grandi successi come il prossimo di Lenny Kravitz, I'll Be Waiting.

Band su Radio Number One. È arrivato questo bel messaggio da parte di Federico che dice: io sono un fan di Ligabue che dice sempre che le canzoni fanno un po' quello che gli pare, ovviamente in riferimento a quanto dicevamo prima su Annalise, la sua canzone estiva che si è trasformata strada facendo in una canzone estiva. Ma questo discorso possiamo applicarlo anche alla prossima canzone che ascoltiamo, perché Dracula dei Tame Impala di Kevin Parker era nata come canzone di Halloween e invece ha avuto successo soltanto nell'ultimo periodo. E allora riassumiamo.

0: Spectacular, come questa canzone di Kevin Parker dei Tame Impala, Dracula.
1: Weekend number one.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

1980, la grande canzone delle 16:45 qui su Radio Number One, una canzone che descrive la voglia di John Lennon e di Yoko Ono di riscoprire in qualche modo il loro amore che magari in quel periodo avevano messo da parte, canzone che è diventata purtroppo famosa perché è stata l'ultima canzone pubblicata da John Lennon quando era in vita. Poi purtroppo c'è stato l'omicidio nel dicembre del 1980 e di conseguenza questa canzone è rimasta un po' l'ultimo faro di speranza della sua discografia in vita, ma poi sono arrivate tante altre cose. John Lennon ancora oggi lo ricordiamo con tanto tanto affetto. Adesso Fulminacci.

Sun, questo è il weekend number one, io sono Alvise Salerno, ancora una volta ben trovati, buon pomeriggio, sono quasi le 17 qui per l'appunto su Radio Number One. E a proposito dei Måneskin, c'è una notizia da dare che in realtà ancora deve essere confermata e chissà se mai verrà confermata, perché forse si vocifera, le classiche voci di corridoio della musica, si vocifera che i Måneskin potrebbero anche fare una loro apparizione a Sanremo, ma attenzione, perché in realtà c'è una vocina piccola che nel caso in cui i Måneskin non dovessero andare a Sanremo in qualità di ospiti, vedrebbero Damiano David, attenzione, in gara a Sanremo 2027. Lo so, questo è forte, questo è forte, quindi prendetela con le dovute misure, perché nel concreto potrebbe essere una notizia anche in qualche modo rivoluzionaria per quello che è l'ambiente festival. Damiano David da solista in gara a Sanremo sarebbe una gran bella cosa. Sicuramente nei prossimi mesi ne sapremo di più, nel frattempo le vocine di corridoio continuano ad inseguirsi.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, le 17 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Non soltanto in Italia, perché ci sono incendi anche in Francia e Spagna che hanno causato l'evacuazione di oltre 250.000 persone. Il premier spagnolo Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza per Madrid. Le fiamme, alimentate da caldo estremo e vento, stanno devastando vaste aree dei due paesi che hanno chiesto anche l'aiuto all'Unione Europea. In India il ministro dell'istruzione Pradhan si è dimesso dopo mesi di proteste. Il movimento giovanile noto come il Partito delle Blatte aveva organizzato manifestazioni e campagne social chiedendo le sue dimissioni. Il leader del movimento ha sospeso le proteste a Delhi dichiarando il successo dell'iniziativa. Un turista olandese è disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per salvare il figlio sedicenne. L'uomo in barca con tutti e tre i figli ha visto suo figlio in difficoltà e si è gettato in acqua. Il ragazzo è stato salvato mentre continuano le ricerche del padre. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir durante un arresto al rione Pilastro. Nuove immagini mostrano una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino. Gli avvocati sono in contrasto sull'origine dell'emorragia e su presunte tracce di cocaina. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha criticato la scelta di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale italiana. La seconda carica dello Stato ha espresso dubbi sulla decisione dopo il rifiuto di Guardiola, augurandosi che la montagna non partorisca un topolino. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
4: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
3: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Hey! Music Soccer!
8: Radio Number One presenta Music Searcher.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati su Radio Number One. Questo è Music Searcher, lo spazio dedicato agli artisti emergenti. Noi andiamo a caccia del talento durante tutto l'arco dell'anno. Lo abbiamo fatto durante tutto l'arco dell'anno e siamo arrivati all'ultima puntata regolare, perché poi settimana prossima, sabato prossimo, riascolteremo quello che è stato il più grande successo tra tutti quelli che abbiamo ascoltato degli artisti emergenti di quest'annata. Ma dobbiamo concentrarci su quest'ultima puntata, diciamo normale, chiamiamola puntata normale, regolare, insomma trovate voi la definizione più idonea. Per l'appunto ultima puntata di Music Searcher, che è stato un programma, un appuntamento che ogni lunedì sera ha decretato il migliore artista tra sei emergenti che si sfidavano durante delle live, delle dirette sulla piattaforma social di Twitch, e di conseguenza questi sei emergenti poi sono stati votati dalle persone che guardavano, che hanno guardato queste canzoni, queste puntate, e poi ogni sabato alle 17 vi abbiamo fatto sentire uno di questi artisti. Quello di questa settimana è un artista che ci propone del sano e vecchio ma sempre moderno cantautorato italiano. Lui si chiama Pizzicore, tra poco vi racconto la sua storia. Nel frattempo ascoltiamo la canzone che ha vinto questa puntata di Music Searcher, si chiama Anti Zanzare.
9: Esiste.

0: È lui che ha portato a casa la vittoria nell'ultima puntata regolare della stagione di Music Searcher. Lo abbiamo ascoltato. Lui si autodefinisce un artista emergente che trasforma emozioni e vissuto in musica, dando voce nei suoi brani all'intimità e alle sfumature dei sentimenti. Chiaramente queste sono le parole che lui utilizza per descriversi. Per quanto mi riguarda, lo definisco un grande talento che abbiamo ascoltato con piacere qui su Radio Number One e che speriamo possa avere una carriera radiosa per il suo futuro, esattamente come tutti gli altri che ci hanno tenuto compagnia nel corso delle nostre settimane e nel corso di questa stagione. Quindi, stagione regolare che termina qui, settimana prossima avremo il super campione. Per sapere in anteprima di chi si tratta, lunedì sera, mi raccomando, ci si vede su Twitch a partire dalle 21. Ma in ogni caso, se volete conoscere tutti i dettagli di quello che è successo in quel di Music Searcher nel corso di quest'annata, sul nostro sito radionumberone.it, sui nostri social, trovate tutte le informazioni del caso. Che bello aver dato voce agli artisti emergenti qui su Radio Number One.
1: Music Searcher.

0: Ariana Grande con Yes And su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 4 nel tratto Venezia-Trieste, dove le code sono alla barriera, continuano ad essere alla barriera di Trieste-Lisert, Monfalcone Est, in direzione di Trieste. Mentre invece arriva l'aggiornamento di un incidente sulla A21 Torino-Brescia, allo svincolo di Alessandria Ovest, in direzione di Torino. Sulla tangenziale Ovest, per l'appunto, veicolo in panne che sta causando delle code tra la A1 Milano-Napoli e la SS 412 della Valtidone Pavia Opera in direzione della A8. Nel tratto Torino-Milano della A4 le code sono tra Rho e Ghisolfa Ovest all'inizio della stessa tangenziale Ovest di cui abbiamo appena parlato, mentre invece sulla tangenziale Est attenzione a dei ciclisti su strada che stanno causando dei rallentamenti allo svincolo di via Mecenate Ponte Lambro in direzione di Lecco. Sulla A13 code tra Rovigo e Rovigo Sud, Villa Marzana in direzione di Bologna, mentre invece sempre sulla A13 c'è stato proprio un incidente su quel tratto in direzione Bologna che sta causando dei rallentamenti. E poi ancora chiudiamo con la A1 nel tratto Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

number one, io sono Alvise Salerno, sono le 17:29 ed è appena arrivato un aggiornamento, quindi apriamo la nostra pagina sportiva dalla Formula 1, perché sono terminate le qualifiche per il Gran Premio, l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, e abbiamo Lando Norris in pole position. Lando Norris, che è un po' scomparso quest'anno rispetto ai suoi contendenti, soprattutto Mercedes e Ferrari, torna in pole position con alle sue spalle Lewis Hamilton, che è arrivato secondo solo per 12 millesimi, ma attenzione perché è sotto indagine e rischia la penalità. In ogni caso, al terzo posto c'è anche Charles Leclerc, quindi sul podio in questo momento, per quel che riguarda le qualifiche, ci sono due Ferrari, e poi al quarto posto Kimi Antonelli, via via tutti gli altri. Quindi teoricamente, stando a questa qualifica, le Ferrari sono andate bene e sono all'interno di un ottimo ritmo gara. Poi tra l'altro oggi c'è anche la semifinale che vedrà protagonista all'Estoril il nostro Luciano Darderi, parliamo di tennis, e quindi speriamo che anche lui possa far bene in questa giornata e domani giocarsi la finale di questo torneo ATP 250. Adesso

Martin Garrix con Ed Sheeran. Martin Garrix che in questo periodo è presente anche lui al festival di musica elettronica più importante al mondo, il Tomorrowland, dove tra l'altro nelle scorse ore si è esibito anche un italiano, il siciliano Ninni Angemi. Che bella soddisfazione, dai, bisogna dirle queste cose, soprattutto se sono di carattere mondiale. Adesso su Radio Number One, Blanco ed Elisa.

0: Bel duetto questo di Blanco con Elisa, si chiama Ricordi, lo abbiamo appena sentito su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti

0: Pipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

che è stata una reprise di un brano del 1974 delle La Belle, una splendida formazione al femminile R&B che negli anni 70 ha fatto man bassa di grandi successi, e poi questo qui è stato ripreso per la colonna sonora del film Moulin Rouge. Riascoltata alle 17.46 su Radio Number One, dove adesso arriva anche Noemi con il suo singolo estivo. Tu cosa fai questa sera?

Anche Miley Cyrus con la sua Midnight Sky qui su Radio Number One. Prima di salutarci e passare la linea a Stefano Federici, abbiamo tempo per ascoltare un'altra nostra canzone. Benson Boone torna su Radio Number One con Sorry, I'm Here for Someone Else. Ascoltiamola insieme, va?

0: con il ritmo travolgente, potremmo dire quasi quello di Benson Boone, concludiamo questo nostro appuntamento di oggi del Weekend Number One, ma non vi preoccupate perché Radio Number One continuerà a farvi ascoltare della buona musica, adesso anche con Stefano Federici, con la Play One e via via con tutta la nostra programmazione. Per quel che ci riguarda, noi saremo insieme di nuovo domani, stessa ora, stessa radio, dalle 14 alle 18, Weekend Number One, solo e sempre su Radio Number One. Grazie a tutti dal Vise Salerno, vi auguro uno splendido, meraviglioso sabato sera. Ciao ragazzi! The Weekend!
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
9: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
6: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
10: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
5: Ciao a tutti, buon sabato, benvenuti e benvenute su Radio Number One. C'è un nuovo appuntamento Play One, una nuova classifica con le 40 canzoni più programmate e trasmesse durante la settimana qui su Radio Number One, in mia compagnia Stefano Federici. Mettetevi comodi perché abbiamo tre ore da passare insieme con le 40 più trasmesse della settimana, ma anche con le canzoni che vorrebbero entrare a far parte forse la settimana prossima della nostra classifica ufficiale. Tra quelle più ascoltate dai nostri programmatori e sotto osservazione, Boston, Stella Lefty.

Lefkowski, nata il 13 agosto del 2002, conosciuta con il suo nome d'arte Stella Lefty, cantautrice country pop americana che con questa canzone è sotto osservazione. I nostri programmatori stanno ascoltando più volte per decidere se è il caso magari la settimana prossima di fare entrare Boston all'interno della prossima Play One. Tra quelle sotto osservazione anche Heroin dei Maroon 5.

Heroin, questa è la canzone di Maroon 5 tra le più ascoltate questa settimana, altro pezzo che magari la settimana prossima potrebbe entrare a far parte della nostra classifica ufficiale. Ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One l'appuntamento fisso è con la Play One. Signore e signori, la prossima è intitolata Good Old Days, i bei vecchi tempi che ricordiamo sempre con affetto e amore. Ce la canta Chris de Serenity.

Good old days, i bei vecchi tempi, ce l'ha cantata Chris de Sarandi, cantautore britannico nato a Londra nel 1998, noto per questa sua voce profonda e queste sonorità pop soul che fanno la differenza. Altra canzone candidata ad entrare a far parte, forse sabato prossimo, della Play One. Classifica che entra nel vivo, partiamo dal numero 40, meno 12 rispetto a 7 giorni fa per Fabulous, Mick. I just

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, un'altra voce pazzesca, quella di Giorgia Mick, conosciuta professionalmente ovviamente con il nome Mick. Lei che è una cantante e cantautrice britannica che ha ottenuto il riconoscimento per la prima volta con il suo nome di nascita attraverso le uscite indie pop indipendenti che l'hanno vista collaborare con artisti tra cui James Horr, Lumix e Will Clark. Siete su Radio Number One e questa era la numero 40, Giorgia Mick con Fabulous. Alla 39 troviamo So Easy to Fall in Love di Olivia Dean. I could be-

0: So Easy to Fall in Love, ce l'ha cantata Olivia Dean, classe 1999, cantautrice britannica che ha pubblicato un paio di album in studio, venendo tra l'altro premiata con 4 Brit Award e venendo riconosciuta con il Grammy Award al miglior artista esordiente nel 2026. Complimenti a Olivia Dean, tra pochissimo la numero 38.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi, il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e i Da Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sa nel 2000? Special guest, i Sonora, Agni Open Air Festival, seguici sui social.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Play One.
10: I brani più trasmessi della settimana.
11: Sabato 25 luglio con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Dopo aver ascoltato la numero 40 con Mika e 39 Olivia Dean, è arrivato il loro momento. Lady Gaga e Dutchy con Runway, numero 38. Wow.

Amici, l'energia di Runway, il ritmo che ha questa canzone che arriva direttamente dal diavolo, veste Prada 2-1 rispetto alla settimana scorsa, canzone che scivola alla numero 38 della Play One, che è la classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, che trovate qui su Radio Number One ogni sabato dalle 18 alle 21. Alla 37 adesso, con un pezzo che riguadagna 3 posizioni rispetto a sabato scorso ed è intitolato I Can Wait. Bob Sinclair e Kaiser.

I Can Wait, la voce della canadese Kaisa, cantante scelta per questo progetto dal DJ producer francese Bob Sinclair, canzone che riguadagna 3 posti, risale alla numero 37 della Play One. Alla 36 la prima delle 2 nuove entrate, Gordo e Rainier Zonnevold, Loco Loco.

Loco Loco, altra colonna sonora dell'estate 2026 con Gordo e Rainier Zonneval che rientrano a sorpresa in classifica tra le più ascoltate della settimana scorsa, direttamente alla numero 36 della Play One. Si sale alla 35, canzone che guadagna 4 posti, intitolata Hoplite, ce la canta Taylor Swift.

Numeri da record anche per quest'artista nel 2026, tra merchandising, concerti, esibizioni, insomma, è una delle più pagate al mondo. Taylor Swift, appena sentita qui su Radio Number One, era Opalite in salita alla numero 35. Alla 34 della nostra classifica, in discesa troviamo Jazz No More di Harry Styles.

0: Dance No More, questo è il titolo della nuova di Harry Styles, dalla cittadina di Reddick, il cantante classe 1994 che oltre ad essere un bravissimo cantautore è anche un attore britannico. Complimenti a Harry Styles, siete su Radio Number One e questa era la numero 34 della Play One. Piccolo break, tra pochissimo andremo in America con Somber alla 33.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Tutto sa di felicità. Play One.
1: I brani più trasmessi della settimana.
2: Bentornati nella nostra classifica ufficiale, come ogni sabato dalle 18 alle 21 su Radio Number One ci sono le 40 più programmate e trasmesse della settimana. Bentornati nella Play One, andiamo negli Stati Uniti perché con My Body Is Ready è pronto a cantarci questa canzone, Somber.

My body is ready, il mio corpo non è pronto. Queste sono le parole del giovane artista newyorkese Somber, anche se lui vive ormai da tempo a Los Angeles, e dalla città degli angeli è arrivato l'ennesimo progetto pronto a scalare la nostra classifica ufficiale. L'ha fatto anche oggi perché risale alla numero 33 della Play One. Alla 32 in salita anche Temper City più 6 per Self Aware.

Self-Aware, Temper City con base negli Stati Uniti, anche se loro sono israeliani, e con questa canzone risalgono alla numero 32, canzone che guadagna 6 posti rispetto allo scorso weekend. Siete su Radio Number One, nuovo appuntamento con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Pian piano la nostra scalata continua e siamo arrivati alla numero 31. In discesa, in salita dalla 35, Nico Santos con All Time High. Lay, lay.

0: all-time high Nico Santos dalla Germania con questo suo progetto che forse un paio di mesi fa è salito per una settimana sul gradino più alto del podio, pezzo che abbiamo risentito qui su Radio Number One all'interno della nostra classifica ufficiale, canzone che riguadagna 4 posizioni. E adesso la seconda e più alta nuova entrata di questo weekend, alla 30 torna Georgia Mick con Beautiful Freaks.
1: Yes.

tornata Giorgio Mick, hai il privilegio e l'onore ad avere due canzoni all'interno della nostra classifica. La prima l'abbiamo ascoltata all'inizio della Play One, alla 40 Fab Blues, e 10 posizioni dopo c'è lei, Giorgio Mick, il ritorno di questa artista direttamente alla 30 con Beautiful Freaks, tra l'altro la seconda e più alta nuova entrata della Play One.

0: Stupid Demon, Justin Bieber, altra canzone candidata ad entrare a far parte della Play One, forse sabato prossimo, canzone che chiude la nostra prima ora insieme, ma state con noi perché tra pochissimo riapriremo le porte della nostra classifica ufficiale e ripartiremo con Malika Yan dalla numero 29 della Play One.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Buona serata a tutti voi, benvenuti e benvenute su Radio Number One, sono le 18:58.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Scarica l'app di Radio Number One,
11: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
10: Radio Number One è dove vivi tu,
11: anche con la nostra app
10: Play One.
12: I brani più trasmessi della settimana.

dopo Animali Notturni ne ha piazzata un'altra in classifica. Lei è Malika Ayan e questa è la sua nuova canzone che ci riporta all'interno della Play One numero 29. È intitolata Una possibilità, canzone che guadagna un paio di posti e risale in classifica. Alla 28 della Play One scendono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna, protagonista della finalissima di Coppa del Mondo con Ronaldo e Ronaldinho in macchina con lei, immagini che hanno fatto il giro del mondo e poi l'hanno rifatto ancora. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Apro una piccola parentesi, tra pochissimo Madonna tornerà all'interno della Play One. Prima Somber che torna alla 27 con Potential. We'll be right back.

Il giovanissimo artista americano Somber ha due canzoni all'interno della nostra classifica ufficiale. L'abbiamo incontrato alla numero 33 con My Body's Ready e adesso è tornato con Potential, canzone che scivola alla numero 27, perde un posto rispetto alla settimana scorsa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato le 40 canzoni più trasmesse della settimana, e torna a trovarci Bruno Mars alla 26 con Oh My Soul. We'll

0: Oh My Soul, questa è la nuova di Bruno Mars, canzone che ospitiamo da un paio di mesi all'interno delle 40 più trasmesse della settimana, classifica che trovate qui su Radio Number One in FM, DAB e App ogni sabato pomeriggio dalle 18 alle 21. E adesso, signore e signori, come annunciato qualche istante fa, torna a trovarci Madonna, che sale alla numero 25 con Dance Interior.
1: Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo instabile al centro-nord nella giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Clima caldo ed estivo, ma con temperature massime in lieve flessione e con valori intorno ai 27-30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Buon pomeriggio, buon sabato, bentornati nella Play One, la classifica di Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. È arrivato il suo momento, alla 24 Harry Styles ci canta American Girls.

American Girls, questa è la nuova di Harry Styles, più uno rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale alla numero 24 della Play One, la classifica con le 40 canzoni più trasmesse dalla settimana in onda ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One. C'è una canzone che perde 5 posti alla 23 ed è Partenope con The Colors, Merck and Cremont e Serena Brancale.

Partenope, il titolo della nuova di Serena Brancale con Merck & Cremont, i The Colors, sentita qui su Radio Number One. Canzone in discesa, meno 5 rispetto alla settimana scorsa per Partenope, scivolata alla numero 23. C'è un'altra canzone che scivola verso il basso alla numero 22 della Play One, è intitolata Buona Domenica, ce la canta Saif.

In tanti si stanno preparando per la domenica che sta per arrivare. Qui su Radio Number One naturalmente non mancheranno i nostri tanti programmi per tenervi compagnia anche durante i vostri spostamenti. E intanto Safe ci ha cantato questa canzone che parla proprio di domenica, intitolata Buona Domenica, che abbiamo ascoltato nella Play One. Era la numero 22 in discesa, Safe con Buona Domenica. Alla 21 Cabana, la nuova di Rama.

Cabana. Questa è la nuova di Rama, sentita qui su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato dalle 18 alle 21, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. E in questo weekend Cabana di Rama scivola alla numero 21 e perde 7 posti rispetto alla scorsa classifica. Saliamo alla numero 20, Giro di Boa con Martin Garrix e Ed Sheeran, che precipitano dalla 12 con Repeat It. Stay.

0: Repeat It, la sabato sera di Radio Number One con la classifica ufficiale, con questa canzone che è rimasta rinchiusa in un cassetto licenziato un paio di mesi fa, era ora, tra virgolette aggiungo io, è intitolata Repeat It, ce l'ha cantata Ed Sheeran ed è stata scritta da Martin Garrix. Era la numero 20, dopo il giro di boa, piccolo break, tra pochissimo alla 19, Sienna Spyro.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati nella Play One. C'è la numero 19 da ascoltare adesso su Radio Number One, in discesa dalla 8. Material Lover, Sienna Spyro.

Una voce delicatissima, quella di Sienna Spyro, la sua canzone intitolata Material Lover, canzone che scivola al numero 19 della nostra classifica. Alla 18 troviamo in discesa dalla 5 Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Un'altra voce meravigliosa, quella di Olivia Rodrigo, meno 13 rispetto alla settimana scorsa per questa artista che abbiamo appena ascoltato con Drop Dead qui su Radio Number One, dove ogni sabato sera tra le 18 e le 21 torna la nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. E adesso la numero 17, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

Tra le più belle dell'estate 2026, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari alla numero 17 era Sorry, scusa, lo siento. Musica italiana che resta protagonista in questo istante grazie a Gaia alla numero 16, in discesa Bossa Nostra.

Il tetterettetette più famoso dell'estate 2026, grazie alla meravigliosa voce di Gaia, la sua nuova canzone intitolata Bossa Nostra, meno 6 rispetto a 7 giorni fa, si piazza alla numero 16 della Play One.

0: Street of Dreams, la nuova degli U2, sentita qui su Radio Number One nel sabato sera dedicato alle 40 canzoni più trasmesse della settimana, canzone che potrebbe entrare a far parte, magari sabato prossimo, di una nuova Play One. Piccolo break e tra pochissimo la terza ora della nostra classifica.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
9: Se hai uno smart speaker,
10: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
9: Play One.
11: I brani più trasmessi della settimana.

Agitare Coca-Cola è la nuova canzone di Tommaso Paradiso che ci riporta all'interno della Play One come ogni sabato, anche in questo 25 luglio 2026, trovate le 40 canzoni più programmate e trasmesse dalla vostra radio preferita durante la settimana. Radio Number One, appunto, era la numero 15, dalla 6 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Saliamo alla 14, troviamo un altro pezzo forte della nostra classifica, in salita Alex Warren, +6 per Passenger.

Passenger da Carlsbad, Stati Uniti d'America, il cantante e youtuber statunitense Alex Warren, appena sentito qui su Radio Number One nella Play One del 25 luglio con la sua nuova canzone che sale alla numero 14. Alex Warren guadagna 6 posti rispetto alla scorsa Play One. E adesso la numero 13, dalla 9 meno 4 per Annalisa con Canzone Estiva. Quando

La canzone estiva è quella di Annalisa, sentita qui su Radio Number One. Apro una parentesi: quando l'amore finisce è colpa della musica oppure delle corna. Ce l'ha raccontato lei in questa canzone alla numero 13, meno 4 per la canzone estiva di Annalisa qui su Radio Number One. Alla 12 un pezzo in salita, più 10 rispetto alla scorsa classifica per Maledetto Me, la nuova di Fulminacci.

0: Maledetto me, fulminacci nel sabato sera di Radio Number One con la nostra classifica ufficiale ogni sabato dalle 18 alle 21, tre ore dedicate alla Play One. Che cos'è la Play One? Raggruppa le 40 canzoni più programmate e scelte naturalmente dai nostri programmatori e trasmesse durante la settimana su Radio Number One. Alla 11, stabile come la settimana scorsa, il canto d'amore cantato da Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore con questa voce delicatissima di Angelina Mango, insieme a lei Marco Mengoni, canzone stabile alla numero 11. Piccolo break, tra pochissimo entreremo nella top 10 e scopriremo qual è la nuova numero 1 della nostra classifica qui su Radio Number One.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.

0: con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
0: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Mani, il metallo prende forma.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Play One.
11: I brani più trasmessi della settimana.
12: Bentornati nella Play One, la classifica di Radio Number One continua, prontissimi per aprire in vostra compagnia la top 10. C'è Noemi con Tu cosa fai questa sera alla numero 10. Stare con

Tu cosa fai questa sera? Ce l'ha cantata Noemi, la numero 10 della Play One. Piccola parentesi aperta in questo istante, vi chiedo: e voi cosa farete questa sera? Si sta a casa in completo relax oppure avete altri programmi? Cena cantata? Si va al ristorante? Andrete al bar a trovare gli amici? Beh, potete anche raccontarmelo se volete al 393-444-0444. Intanto la Play One continua, c'è la numero 9 con Madame e Mama.

Margherita alla mano, fuori i petali, mamma non mamma, mamma non mamma. Anche questa canzone è intitolata così. Al numero 9 abbiamo ascoltato Madame, tra l'altro in salita dalla 16, guadagna 7 posti, mamma non mamma. Saliamo alla 8, c'è un altro pezzo forte dell'estate 2026 in salita, dalla 13 Francesco Gabbani.

Summer Funk, la nuova canzone di Francesco Gabbani, in questo weekend in super salita, guadagna 5 posti, entra in top 10, si piazza alla numero 8 con una delle canzoni dell'estate 2026. Sono contentissimo per Francesco perché è un artista che mi strapiace. E adesso la ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata addirittura alla 7. Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao.

La canzone con la valigia sempre pronta, quella di Karol G e Manu Chao, tra l'altro ex numero uno. Una sola settimana di permanenza sul gradino più alto del podio per Viajando por el Mundo, che abbiamo appena ascoltato nella Play One del 25 luglio. Alla numero 6 c'è Dito nella piaga, in discesa dalla 4 con Businessman.

0: Lui è lui, un vero businessman. Canzone cantata da Dito nella Piaga, scivolata alla numero 6, meno 2 rispetto a 7 giorni fa per Businessman. Siete su Radio Number One, ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Piccolo break, tra pochissimo la top 5 e scopriremo naturalmente in vostra compagnia quella che sarà la nuova numero 1 della Play One.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, in diretta su Radio Number One, la classifica con le 40 canzoni più programmate e trasmesse durante la settimana. Un duo di DJ e producer olandesi conosciuti in tutta Europa sono gli Another, alla 5 della nostra classifica con Talty.

il piedino si è mosso grazie agli Another con Tell To You in salita, più due per i due DJ olandesi presenti nella nostra classifica ormai da un paio di mesi, saliti addirittura alla numero 5 della Play One. E adesso la 4, probabilmente la canzone che guadagna più posti, sono 19 in più rispetto a 7 giorni fa per Jovanotti Alfa con Buon Vento.

Buon vento, la nuova di Alfa e Lorenzo Giovanotti, appena sentita su Radio Number One, in super salita dalla 23 addirittura alla numero 4, ha sfiorato il podio in questa serata del 25 luglio. Buon vento di Giovanotti e Alfa. E adesso alla numero 3, dalla Norvegia, di Bausa, stabili come la settimana scorsa con Magnetic.

Magnetic di Bausa, stabili come la settimana scorsa al numero 3 della nostra classifica ufficiale. Come detto più volte, avremo una nuova numero 1. Tra poco scopriremo chi ci sarà sul gradino più alto del podio, ma prima saliamo alla 2. Più 15 per Jungle, The Wave.

La canzone che rilassa corpo e mente, intitolata The Wave, cantata da Jungle, alla numero 2 della nostra classifica, canzone in salita dalla numero 17. E sono 15 le posizioni recuperate in questo weekend da Jungle. E adesso la nuova numero 1 con il progetto.

0: Dracula. Non siamo in Transilvania, non ci sono castelli, ma c'è una canzone che arriva dall'Australia e fa parte del progetto Tame Impala ed è questa la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi aspetto lunedì a partire dalle ore 14 nel PN1 oppure sabato prossimo dalle 18 con una nuova classifica qui su Radio Number One. Ciao!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Per la

0: A Torino Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
1: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
0: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
0: Sempre aperti con orario continuato.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Radio Number One, 3 minuti alle 21.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
6: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
5: Conosci i nostri speaker.
6: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
5: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
6: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
7: Nel buio della notte
8: la musica risplende ancora più intensamente.
7: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
8: Number One Nights.
7: Il suono della notte. Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
1: Brava Giovanna, brava!
0: Ogni mattina un

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il

0: Radio Number One. 3 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ma come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio Number One.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
0: Solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.